0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Disabili International Radio e di RVD, buongiorno. Questa mattina abbiamo una scolaresca nutrita al dialogo nel buio che ci parlerà di questo evento che hanno vissuto, di questa mostra. Sono 7 ragazzi, sentiamo prima i loro nomi, passiamo uno a uno il microfono. La prima voce è di?
3: Simone.
0: Simone, ciao Simone. Poi abbiamo vicino a Simone?
4: Giulio.
0: Giulio. Poi vicino a Giulio chi c'è, intanto che arrivano gli altri? Vicino a Giulio. Dopo Giulio, Simone, Giulio. Il nome. date tutti il vostro nome, siamo un po' incasinati stanotte, quando siete tanti.
3: Gabriele,
0: quindi Simone, Giulio, Gabriele,
4: Cristian,
0: e il quarto, il quinto,
5: Elianto,
0: il sesto, siamo con Elianto al numero 5, il sesto non arriva.
3: Sono
0: Jack il sesto, e... il settimo, infine l'ultima persona che dovrebbe fare parte di questo nutrito gruppo di questa mattina,
5: Davide,
0: perfetto. Allora iniziamo quindi da Simone, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio, e poi la stessa cosa lo facciamo dire agli altri ragazzi.
6: È un'esperienza nuova,
0: sì,
6: che non so cosa dire.
0: Ti è piaciuta, ti ha emozionato?
6: Sì.
0: Perfetto, allora sentiamo Giulio invece cosa ne pensa di questa esperienza.
4: È un'esperienza bella che ti fa provare tante cose e mi è piaciuta.
0: Ecco, passiamo al tuo compagno vicino.
7: Allora, l'esperienza è stata veramente molto bella, interessante, anche disorientante, perché era tutto buio, giustamente, e tutti i sensi si sono attivati come non mai, è stato veramente interessante.
0: Cos'è che hai sentito in particolare andando nel bosco?
7: L'udito è stato quello che si è
0: affinato di più.
7: Sì.
0: Perfetto. Allora passiamo il microfono al vicino, ovvero a
8: Davide.
0: Sentiamo Davide.
9: È stata un'esperienza molto toccante, perché ci metteva nei panni di una persona ipovedente o non vedente.
0: Ecco.
9: E è stata una bella esperienza.
0: Ecco, sentiamo invece chi c'è ancora vicino.
10: Gabriele,
0: allora per te com'è andato questo viaggio?
10: Secondo me è stata un'esperienza bella e da provare.
0: Da ripetere magari anche?
10: Sì.
0: Ecco, perfetto. Voi ragazzi, di che scuola siete? Perché siete così svegli, siete tutti molto...
10: Siamo della Cometa e veniamo da Como.
0: Ah, la Cometa, che scuola è? Che ha indirizzo?
10: Indirizzo falegnameria.
0: Ah, quindi vi occupate di falegnameria, quindi pialle, tutte queste cose qui.
10: Sì.
0: Ma c'è anche qualche ragazza, fanciulla, femmina che fa questa scuola di falegnameria, o siete solo maschi?
10: No, siete soltanto maschi.
0: Ah, almeno una ci dovrebbe essere ogni tanto, vabbè. Allora,
11: Nella
0: scuola c'è qualcuna, allora, perfetto. E abbiamo, chi è che ci manca? Jack, mi pare. Jack ha raccontato com'è andato. Jack? Jack non c'è? È andato via il Jack. Chi ci viene adesso al microfono? Chi viene al microfono?
12: Elianto, vedi
0: che nome. Elianto. Allora, ecco.
12: Ho provato un po' quello che penso provino i non vedenti.
0: Quindi questa assenza di questo buio assoluto ti ha fatto un po' sviluppare gli altri sensi, tipo il tatto.
12: Sì, cioè è stato molto interessante.
0: Tu al bar hai bevuto qualcosa?
12: Sì, la lemon soda.
0: Bene ragazzi, a questo punto voi direte il vostro nome, e se volete potete farmi una domanda sulla disabilità, sulla cecità, io vi rispondo. Dite il vostro nome e fatemi pure una domanda, così io vi rispondo.
12: Ma io non ho nessuna domanda.
0: Nessuno di voi ha qualche domanda da fare sui non vedenti, sulla disabilità visiva?
13: Aspetti che manca Jack, che deve sapere.
0: Ah, Jack si era allontanato.
13: Jack, devi dire cosa hai provato.
0: Jack, dici cosa hai provato al dialogo nel buio. Jack, prendi il microfono, Jack. Arriva Jack. Jack, ci dici cosa hai provato venendo qui al dialogo nel buio?
14: Venendo qua al dialogo nel buio ho provato la sensazione di essere in un ambiente completamente all'oscuro, e la mia percezione di quello che avevo intorno,
0: sì,
14: aveva un altro modo di essere, non so come dire.
0: Ma hai avuto paura?
14: No.
0: Paura no. E quando sei tornato a vedere la luce, che poi tra le persone, la prima persona che ha visto sono io, dici ma meno male che è finita, oppure insomma dici ma quasi quasi ci rimaniamo un altro poco?
14: No, non è una cosa che a cui andrei a pensare, perché comunque è in un ambiente buio ma...
0: Riposante,
14: no, ma è sì, si ha un'altra percezione dell'ambiente. Comunque con l'udito, il tatto e tutte le altre percezioni del corpo si comprendono altre cose che con la vista non si farebbe caso.
0: Bene, avete qualche domanda da fare ai non vedenti o a me in particolare?
14: No, una curiosità,
0: per esempio, sapete perché i non vedenti vanno sempre vicino al muro? Chi è che mi risponde? Di voi?
14: Io le risponderei a seconda, cioè, di quello che penso io,
3: sì, sì,
14: e di quello che ho provato, e avere una percezione del posto in cui sono, cioè, e di seguire un certo percorso. Perché per sennò mi immaginerei in un posto vuoto, ecco, completamente.
3: Infatti, per noi i muri sono molto importanti, perché anche quelli dei palazzi, delle case dove si cammina, perché noi ci fanno orientare. E soprattutto è un guaio se i muri sono pieni di motociclette, motorini, pattini, monopattini, e questo. Ecco perché il muro per noi non vedente è qualcosa di importante. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato bello avervi qui tutti e sette. Vi auguro una buona giornata e risentirci a presto. Ciao ragazzi!
13: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche oggi sentiremo l'esperienza di 6 ragazze che hanno vissuto questa bella o brutta esperienza, ma lo sentiremo da loro. Sentiamo la prima, che mi pare si chiami Alice.
2: Allora, secondo me è stata una bella esperienza. E, divertente ma anche strana, perché comunque non è da tutti i giorni camminare al buio, toccare le piante, andare al mercato, salire su una moto, eccetera. E quindi secondo me è stata un'esperienza bella e divertente e anche istruttiva.
1: Che classe fai, Alice?
2: Seconda scienze umane.
1: E qui a Milano?
2: No, a Mondovì, provincia di Cuneo.
1: Ah, quindi vieni dal Piemonte, così lontano siete venute. E allora, sentiamo la tua compagna vicina, la voce di?
3: Di Ambra.
1: Ambra.
3: Allora, per me questa esperienza è stata bella, istruttiva e mi ha fatto un po' capire quello che provano cioè le persone cieche,
1: sì,
3: tutti i giorni, però l'ho provato da un punto di vista più semplice, perché in questa esperienza non c'erano proprio tutte le cose che succedono
1: in realtà.
3: Sì, in realtà. Ad esempio non c'erano diversi ostacoli, tipo i marciapiedi, scalini, queste cose. E comunque c'è stata bella.
1: Bene, passiamo la voce, la palla a
4: Vittoria.
1: Ecco Vittoria, bene. Già il nome è vincente, no? Raccontaci.
4: Sì. Anch'io, come le mie compagne, per me è stata un'esperienza molto bella. Che penso che dovrebbero fare almeno tutti una volta nella vita, perché appunto ti fa capire, diciamo, in una minima parte cosa provano le persone che le persone cieche e che appunto vivono una vita, diciamo, non
1: agiata, diciamo. Sì. Dovevo dire la verità.
4: E niente, quindi secondo me almeno una volta nella vita bisognerebbe provarla questa esperienza.
1: Avanti la prossima, allora, sentiamo.
5: Andrea. Ok, allora sono pienamente d'accordo con tutto quello che è stato detto dalle mie compagne.
1: Sì.
5: Posso aggiungere solamente che trovo che sia un'esperienza che ti rimane comunque segnata, perché da persona vedente passare anche solo un'ora in questa, diciamo, un po' realtà per le altre persone che appunto non sono agiate, ti fa molto riflettere su quello che è la vita di altre persone, su come anche noi abbiamo dei sensi che sono così poco sviluppati. Io mi sono trovata molto in difficoltà all'inizio, soprattutto,
1: certo,
5: perché non ero assolutamente abituata ad orientarmi, perché baso tutto, anche se non ci vedo molto di mio.
1: Siamo parenti.
5: Però, comunque difficile, perché non vedere completamente è tutt'altra cosa.
1: Andiamo alla quinta ragazza, mi pare che
6: Anita,
1: non la moglie di Garibaldi, ma anche lei avventuratasi nel dialogo nel buio. Per te, Anita, come va?
6: Allora, credo sia un'esperienza veramente
1: un'esperienza
6: istruttiva,
1: sì,
6: perché si tende sempre a svalutare comunque la fatica degli altri, si pensa sempre che sia più facile, e invece quando lo si prova sulla propria pelle, credo che, diciamo, entri in un'ottica diversa, per cui riesci a capire comunque un minimo quanto in realtà è difficile, nonostante appunto noi siamo state aiutate, quindi era tutto molto più semplice, e quanto tutto questo possa comunque far paura.
1: Bene, manca la Gloria, allora. Gloria, infine.
7: Concordo con tutto quello che hanno detto le mie compagne, perché appunto è stata una nuova esperienza e a me è piaciuta, è stata molto bella, perché mi ha dato la possibilità di vedere la vita con un altro punto di vista. Allora, inizialmente sì, è stato molto difficile, perché non sapevo orientarmi, siccome appunto baso praticamente tutto sulla vista. E allora, io ho gli occhiali e vedo molto sfocato da lontano, mi manca molto, quindi già levando gli occhiali è stato molto difficile. Poi, essendo ancora al buio, diciamo che è stato, ho capito che quello niente.
1: Quello che manca purtroppo bisogna acquisirlo con molta calma e molta situazionalità. Sentite voi ragazzi, però vi faccio una domanda adesso. Ma voi prima di oggi avete incontrato un non vedente, avete avuto a che fare con un non vedente?
8: Sì.
1: Ah, quindi conoscevate qualcuno, a parte noi, oggi avete fatto la grande incetta, oggi avete fatto un'indigestione di non vedenti da tutte le parti. E invece che cosa vorreste chiedere a un non vedente, quale sono io per esempio, un giornalista che ormai non dico di una certa età, però insomma l'età la fate voi, ma che vorreste chiedere ad altre cose sulla disabilità visiva? Cosa è che vi frulla in testa? Fate qualsiasi domanda, io rispondo a tutto.
4: Una mia domanda è, cioè sono due in realtà.
1: Allora, tu sei?
4: Ambra,
1: bene.
4: Quando sei diventato non vedente, all'inizio com'è stato?
1: Allora, io sono diventato non vedente gradualmente perché ho avuto glaucoma congenito a 6 mesi, poi a 10 anni totalmente ho perso la vista. L'ho persa di giorno in giorno, quindi ero già un po' preparato e poi tra l'altro ero già in un collegio di non vedenti perché tanti tanti anni fa non esistevano le scuole normali come adesso, che i disabili vengono inseriti nella stessa classe con gli altri bambini, e noi avevamo una scuola proprio per non vedenti, quindi ero già preparato e quindi è avvenuta così. Seconda domanda.
9: Allora, io sono Anita.
1: Sì.
9: E volevo chiedere più che altro appunto una delle tante cose che credo sia molto difficile, non capisco bene, è per esempio l'attraversare la strada, quando capire quando si può e quando non si può.
1: Ecco, diciamo che teoricamente ci dovrebbero essere i semafori sonori, ma non è che ci siano sempre dappertutto, sicuramente nella vostra città non ci sono, magari qui a Milano sì, però spesso sono anche rotti e poi guardate, è veramente difficile attraversare, spesso noi ci affidiamo alle altre persone che attraversano, infatti aspettiamo qualche buon'anima che ci aiuti ad attraversare. Sì, prego.
9: E appunto volevo chiedere anche se quando magari qualcuno si avvicina,
1: sì,
9: per chiedere se appunto serve aiuto, se comunque è una cosa che fa piacere o magari non tanto, perché
1: questo è suggestivo, cioè dipende da soggetto a soggetto, una questione, dipende. Poi se magari prima un po' si parla forse è meglio, perché se siamo intenti a orientarci e ci si tocca all'improvviso possiamo essere un po' sbalzati, però una volta che si chiede posso aiutarti a attraversare, può dire sì, può dire no. Io nel caso mi dico sempre sì, perché so che è una buona azione che qualcuno vuole fare. Ancora un'ultima domanda, poi il tempo è finito perché abbiamo superato già i 10 minuti. Chi è che fa ancora una domanda? Di qualsiasi genere, ragazza. Anche se dici, ma no, questa domanda non la farei perché magari è Giuseppe Sarrabia oppure Giuseppe Arrossiscio o altro. Ditemi.
10: Allora, io sono Alice.
1: Sì.
10: Qual è magari una delle cose che trovi più difficile fare?
1: Ma difficile fare, cioè, tutto è difficile, tutto è facile. L'importante è fare. Una delle cose che invece noi troviamo molto fastidioso è quello di avere vicino ai muri motorini, biciclette ed altro, perché il muro per noi è un segno del cammino, quindi dove ci sono i muri noi col bastone riusciamo a muoverci lungo il muro e ad avere dei punti di orientamento. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qui tutti quanti, speriamo di ritrovarci ancora, buon anno e buon tutto. Ciao, a presto ragazzi, anzi facciamo una cosa, contiamo fino a 3 e diciamo al 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1 insieme.
11: Viva dialogo nel buio.
1: Ok, sembrava quasi una preghiera, ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito siamo qui al Dialogo del Buio in Via del Vivaio 7, e abbiamo due persone con noi. Sentiamo il più giovane intanto. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Pietro.
1: E poi sentiamo la persona più anziana, ma non giovane lo stesso.
3: Grazie, sei veramente simpatico. Mi chiamo Rudy, sono il papà.
1: Il papà, quindi Rudy e Pietro. Allora, Pietro secondo me ha 11 anni, è vero?
2: Sì, circa
1: 11, 13. No, ma mi ho fatto più giovane già. Comunque è meglio essere già più giovani a una certa età che poi un'altra. Senti, tu che ti è parso di questa esperienza del dialogo nel buio?
2: Allora,
1: hai avuto paura?
2: All'inizio ero un po' di ansia,
1: sì.
2: Però col passare del tempo mi sono anche abituato al buio, lo spazio era più... concepivo più lo spazio,
1: bene.
2: So come dire.
1: Ecco, le parti che ti hanno affascinato di più e quelle che ti sono piaciute di meno?
2: Allora, il riconoscimento di animali tramite il tatto,
1: sì,
2: mi è piaciuto molto, mentre una parte che mi ha un po' impressionato...
1: La città?
2: No, il ponte.
1: Ah, il ponte, il tibetano, sì.
2: Sì. Dove,
1: avevi paura di cadere per caso?
2: Anche sì,
1: anche.
2: Avevo paura proprio anche di perdermi, però...
1: Ah, ecco. E cosa pensi del buio? Tu cosa pensi che un non vedente viva il buio? Dici, ma questi non vedenti ce l'hanno tutti i giorni, noi forse solo un'ora ed è pure troppo?
2: A pensarci è una cosa molto, come si dice...
1: Difficile?
2: Sì, anche proprio difficile da capire, da immaginare, perché...
1: Ecco. Ma tu hai conosciuto mai un non vedente?
2: No, non l'ho conosciuto di persona.
1: No, oggi ne hai fatto un'incetta praticamente, dai ragazzi delle guide, poi a me, poi l'ultimo, il più casinaro del genere. E allora senti, quali sono i tuoi desideri del futuro? Hai, per esempio, se uno ti chiede che vuoi fare da grande, tu che vorresti fare?
2: Di sicuro vorrei aiutare le persone.
1: Questo... In che maniera? Magari uno aiuta facendo il medico oppure che ne sto facendo?
2: In realtà vorrei fare anche volontariato per guidare un'ambulanza.
1: Visto, già, okay. Già ci siamo. Vabbè, allora se mi farò male tra 15 anni ci sarai tu che al mio capezzale.
2: Certo.
1: C'è arrivato Pietro. Sentiamo il papà invece. Papà Rudy, come ha avuto l'idea di venire qui al Dialogo del Buio? Chi l'ha suggerito?
3: Ah, guarda, mi ha portato mia moglie. Io vado a rimorchio.
1: Ho capito, vabbè. E la parte più bella di questa esperienza qual è stata per te, Rudy?
3: Ma guarda, io porto gli occhiali perché senza di quelli praticamente...
1: Sei come
3: sono...
1: noi.
3: Sì, sì, sì. Siamo
1: alla pari.
3: Siamo fratelli.
1: Siamo fratelli, vabbè.
3: No, mi piace molto il fatto di... mi è piaciuto molto il fatto di essere, vabbè, con la mia famiglia ma anche con persone...
1: Estranee, sì, certo.
3: E quindi vedi che riesci a superare quella diffidenza... che hai nei confronti di tutto il mondo, no? Quando sei in metropolitana, quando sei al lavoro, quando sei al supermercato. Invece al buio, capendo la situazione,
1: sì,
3: allenti questa diffidenza, ti riesci a toccare senza imbarazzi,
1: certo, certo,
3: a entrare in relazione e ti accorgi quanto è importante fare domande, ascoltare le risposte, cosa che invece normalmente non si fa o si fa solo con le persone che già conosciamo perché è tutto più rassicurante.
1: Ma tu nella tua vita hai incontrato già dei non vedenti che hai accompagnato magari alle fermate delle metro? Io potrei essere uno di quelli io perché ogni giorno qualcuno mi accompagna.
3: Se c'è da dare una mano, sempre, e mi è capitato nel tempo, però l'ultima persona non vedente con la quale ho fatto qualcosa di interessante,
1: sì,
3: è stata una ragazza,
1: sì,
3: che si chiama Frida Bollani,
1: sì,
3: che è un'ottima, è una grande musicista,
1: sì, sì, conosco.
3: Abbiamo fatto due serate insieme ed è stato meraviglioso perché
1: Frida,
3: condividere la musica,
1: certo.
3: Ti assicuro è stata una vera esperienza.
1: Peccato
3: punto... che lei ha 24 anni, io ce n'ho 48, però
1: a questo punto mi viene da dire, ma tu che fai nella vita?
3: Io faccio il papà, faccio il marito, lavoro in proprio e quando posso suono, scrivo le mie canzoni.
1: Capito.
3: Vedi perché siamo in radio.
1: Anche nell'intervista precedente mi è capitato un altro signore che faceva questo e che quindi poi a fine registrazione abbiamo dovuto scambiarci i dati.
3: Sì, dopo ti lascio il mio Spotify, così ti ascolti le mie canzoni. Però le mie canzoni sono piene, sono canzoni ironiche A volte anche un po' volgari, però vabbè, insomma, volgari, certo. Dai, c'ha dentro qualche parola accetta, vabbè, vabbè, niente ormai, di insostenibile.
1: Ormai le mettono tutti. Senti, faresti altre esperienze con il buio, tipo la cena, tipo il
3: teatro? Quella della cena mi ha intrigato molto, però non pensavo di farla con mia moglie, ma insomma, questo non posso dirlo.
1: Va bene.
3: Sto scherzando. Invece no, ci ho pensato con mia moglie, sì. Dai, facciamo una cena al buio, vediamo cosa viene fuori.
1: Bene, solo Pietro è il frutto del vostro amore, ce ne sono altri pargoli?
3: No, no, abbiamo anche un altro ragazzo, Giorgio, però sai, i 16 anni fanno un po' gli induriti, non c'hanno voglia di parlare.
1: Ho capito, vabbè. E allora magari verrà in qualche altra occasione, anche perché noi, se volete, possiamo intervistarvi anche a distanza per telefono, se magari volete fare una nuova intervista.
3: Dai, volentieri.
1: Allora, a questo punto io ringrazio entrambi, vi auguro una buona giornata e alle prossime.
3: Ciao.

0: Disabili International Radio presenta
1: la giornata senza tabacco. Oh, ok, ci state? Insomma, buongiorno.
0: Il gallo di Simone.
1: Ben trovati dopo la pausa, la festa del 2.
0: Il ritmo prende forma.
1: Sì, con
0: Simone Papì.
2: Oh. Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa.
1: Amici miei, buongiorno. Il gallo di Simone, rigorosamente in onda in diretta da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, Roma. I tecnici siamo tutti qui. Grazie Giuseppe per la linea. C'è da dire che se oggi lo scopriremo tra poco è la giornata mondiale del tabacco, cioè contro il fumo, il tabacco. Ma parleremo anche della capsula del tempo. Quando eravate bambini, voi avete mai nascosto qualcosa sotto il terreno per dire lo ritroveremo tra 10 anni? Tra 20 anni? Tra 2 anni? Fatemelo sapere perché parleremo anche di questo oggi. Buongiorno a tutti!

Giornata mondiale senza tabacco. Buongiorno a tutti. Oggi è giovedì. Senza tabacco ce la potremmo fare, ragazzi, di tempo zero everyday, due bagnini? Ce la facciamo? Boh, che ne so. Io da tabagista mi sa che è molto difficile. Dovremmo però proprio smettere di fumare. Buongiorno, amici radioascoltatori, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto, Milano, Roma e Grosseto, rigorosamente in onda in diretta. Noi siamo i due bagnini. Amici, dai, proviamoci a smettere di fumare perché è veramente dannoso per la nostra salute. Buongiorno a te, Quirino. Oggi è il tuo onomastico. Oggi nel 1780. Primo volo di una mongolfiera, mentre nel 1984 pubblicata Bearing the USA di Springsteen, nel 1951 nasce Marco Risi, mentre nel 1975 Angelina Jolie compie gli anni oggi. Oggi gli sportivi invece Walter Novellino, calciatore 1953, altro calciatore Lorenzo Insigne 1991. Tra gli avvenimenti sportivi ricordiamo il clamoroso al Cibali, il grande, 1961. Amici miei, voi che compite gli anni oggi, e allora vi facciamo veramente tanti tanti auguri. Sulla nostra emittente radio-televisiva preferita, i due bagnini, tra poco i due bagnini vi portano, anzi vi parliamo, e ve ne parlo io però perché Giuseppe mette musica, giusto Giuseppe? Potremmo invertire però una volta. Che dici? Io divento regista, tu speaker, se può fa. Facciamo un salto in Germania. Perché in Germania dei ricercatori, rimettendo a posto, sistemando a livello di municipio, ecco, sono stati incidentalmente trovato un reperto archeologico, il ritrovamento effettuato dagli esperti dell'associazione durante gli scavi per un nuovo edificio comunale, riguarda un vero e proprio tesoro, è un quaderno medievale di tavolette. Cercate risalente al XIII secolo, oltre 700 anni fa. Da qui partiamo, amici radioascoltatori, e voi avete una macchina del tempo? Vi ricordate le capsule del tempo che andavano molto negli anni 70, 80 e 90? Voi con gli amici l'avete mai sotterrato una capsula del tempo? Fatemelo sapere. Vi piacerebbe, avete una data di scadenza per andare a ritrovare questa capsula eventualmente? E che cosa ci trovereste? Questa in realtà non era una capsula del tempo, ma un ritrovamento in Germania del tutto casuale. Una tavoletta che quindi si può paragonare 700 anni fa ad un quaderno odierno. Tra poco ne parliamo.

un quaderno odierno, giovedì 4 giugno 2026, oggi da giusto che ci ripenso, oggi mia mamma compie 79 anni, toccherà che le faccio gli auguri tra poco, appena che insomma si sveglia, si butta giù dal letto. Allora, l'ambiente della latrina umida, il significato del fango e del complemento privato di ossigeno ha bloccato, pensate, il processo di decomposizione di questo quaderno di cui parlavamo. Questo ritrovamento a livello archeologico, il legno non si è assolutamente deformato, la copertina in cuoio è rimasta intatta e gli stati di ricerca sono arrivati a noi praticamente perfetti. Quando è arrivato in laboratorio sembrava solo un gruppo di fango, ma una volta pulito ha rivelato la sua incredibile natura. La misura è appena di 10 x 7,5 cm, praticamente, ragazzi, per intenderci, le dimensioni di uno smartphone di oggi, più o meno, ecco. Ha una copertina in cuoio decorata con motivi di gigli in rilievo e contiene 10 pagine di legno ricoperte da un sottile strato di di cera su cui si scriveva usando appunto lo stile medievale. Nel Medioevo questa era il sistema di scrittura, non c'era ovviamente la penna, il calamaio, ecco. Cancellabile tra l'altro e riutilizzabile per eccellenza, come ad esempio nello scritto, il testo e il latino, e sembra appartenere ad un'unica mano. La scrittura corre in due direzioni diverse, segno che il proprietario girava il quaderno per prendere appunti al volo in modo informale. Gli esperti ritengono che potesse appartenere ad esempio ad un ricco mercante della zona, una delle poche figure dell'epoca, oltre ovviamente alle religioni, in grado di leggere e scrivere. I ricercatori in Germania che cosa dicono? Stanno intanto usando le tecniche più avanzate solo per decifrare l'ultima scrittura, ma anche per leggere i testi, quelli cancellati. Quindi in questo legno di lusso è stato ribattezzato così. Il quaderno non è l'unica cosa trovata nella latrina. Insieme alla ceramica ci sono anche dei botti, un coltello, sono stati rinvenuti anche dei frammenti di preziosa seta tagliati e rintagliati a mano. Gli archeologi ipotizzano che i residui di quella casa, ma una sorta di quartiere, ecco, del benestante, usano i resti di abiti in seta, quindi consumati, come una personalizzazione lussuosa di questo, appunto, di questa carta igienica. Ecco, l'ipotesi secondo gli studiosi è probabile sul perché il quaderno sia trovato lì. È la classica disattenzione, cioè deve essere semplicemente scivolato di là di tasca al proprietario mentre utilizzava magari la latrina, un momento di comprensibile frustrazione, diciamo, ecco, che oggi regala a noi sicuramente una finestra di spazio temporale di 700 anni or sono.

Ludovico è un docente universitario di storia. Simone, mi affascina veramente tanto l'argomento di cui ci hai parlato poco fa. Ce lo puoi condividere? Certamente sì, anzi lo facciamo direttamente qua in diretta nella pagina ufficiale nei social della radio. Guarda qua, ok. C'è Emanuela. Simone, quando eravamo ragazze con le mie cugine abbiamo fatto una sorta di macchina del tempo e la capsula, soltanto che ci hanno lavorato sopra, praticamente al terreno, dice la nostra ascoltatrice per intenderci, e è sparita anche la capsula. Peccato, veramente. 25 anni dopo io e mio marito abbiamo ritrovato la nostra capsula del tempo, ce l'eravamo dedicati non soltanto un pensiero d'amore ma anche delle promesse che ci eravamo dimenticati delle nostre esperienze, perché ritrovare anche qualcosa di veramente del passato che ci può riportare anche al passato, non soltanto manca gli affetti che non ci sono più, proprio come Rita che ha ritrovato del marito di oltre 12 anni fa non soltanto il suo scritto ma il quaderno dove prendevano appunti per la cucina e quindi per le varie ricette. Che bello, Rita. Allora, ciao Simone, non ho mai pensato di una capsula del tempo, perché comunque il tempo mi mette paura. Ciao Massimo. Allora, il tempo può mettere paura perché comunque magari forse non accettiamo il fatto che il tempo passa. Però, ragazzi miei, bisognerà metterci anche profondamente in contatto, perché insomma purtroppo o fortunatamente il tempo passa. Ecco, amici miei, non sorprende che osservare da vicino le dinamiche sociali di relazione come oggi, pensate che solo il 25% degli italiani possiede una reale alfabetizzazione emotiva. Torniamo a parlare degli scleramenti. Quanti di voi soffrono di scleramenti o conoscete persone che comunque sclerano, tra virgolette, per un non nulla, lasciandosi praticamente trasportare dalla corteccia prefrontale? Ecco, che non gli si può dire niente, che vanno su tutte le furie. Evidenziano che cosa? Un vuoto educativo emotivo. Spesso, secondo l'articolo, si tende a confondere l'emotività con la consapevolezza emotiva. Provare un'emozione, secondo l'articolo, è un fatto biologico e spontaneo, ma riconoscerla lo facciamo? Darle un nome, esperienza, parole, anziché agire, gridare o magari andare in impulso così, ecco. E regolare richiede un vero e proprio apprendimento. Questo divario si riflette in molti aspetti della vita quotidiana, nelle relazioni interpersonali, di lavoro, a livello familiare, e la mancanza di intelligenza emotiva che rende più difficile gestire i conflitti, praticamente, per intenderci, l'empatia e la collaborazione in modo costruttivo nel benessere personale, perché non saper decifrarle queste emozioni, ciò che sentiamo, porta spesso a diciamo somatizzarle, e quindi diventano stress, sentirsi sopraffatti dalle ansie, dalla frustrazione. La scarsa alfabetizzazione emotiva, secondo gli psichiatri, si riduce spesso alle relazioni diciamo polarizzate, dove l'impulso immediato sostituisce la capacità di ascoltare l'altro e soprattutto noi stessi. L'articolo è di ANSA, solleva una questione sicuramente etica, morale, ma anche cruciale. L'educazione emotiva non dovrebbe essere un percorso d'élite, ma un'iniziativa isolata per noi stessi, ma una colonna portante della formazione di vita, e partire dalle scuole e nei contenuti comuni. Imparare a comprendere il proprio mondo interiore è il nostro mondo, il primo passo per comprendere gli altri e soprattutto, prima di tutto, noi stessi. Perché, ragazzi, ma il telegiornale praticamente nei punti di ritrovo veramente c'è una maleducazione e una sofferenza assolutamente inutile.

E così, ragazzi, anche l'appuntamento di questo giovedì termina qua, 4 giugno. Poi, tra l'altro, oggi è il compleanno di mia mamma. E le devo fare gli auguri. Mi devo ricordare, perché io ho la testa veramente a volantini. Giuseppe, adesso tocca a te. Vi auguro buon weekend. Come ci sentiamo il 9, martedì, ovviamente. Ok? Va bene. Un abbraccio a tutti, grazie per essere stati in mia compagnia.

0: forse sì, forse no. Io direi che il forse è d'obbligo, perché il diavoletto, secondo me, questa mattina non arriverà. Ah. Mannaggia, è arrivato sto diavoletto. Sarà perché lo amo sto diavoletto, perché è andato, mi è partito anche sto brano. Ma questo no, non è di quest'ora questo brano, è un brano più velocino, non può andare adesso, capito Denise? Ma che fai a prima mattina? Sì che stamattina sei proprio
1: toccato troppo il sedere.
0: Ma no, è troppo sfarfallata questa mattina la Denise. Vabbè.
1: Ma cosa ha fatto lei durante la notte?
0: Io niente.
1: Chi se l'è fatta? Dove è andato?
0: Io sono stato qui a casa, ho dormito. Ieri
1: ha fatto
0: dalla mamma.
1: Le orazioni, ha pregato tutta notte?
0: Non ho pregato tutta la notte, io sono.
1: Ha fatto le diavolazioni tutta notte?
0: Le diavolazioni, ma che sono queste diavolazioni? Io non ho fatto niente questa notte, niente, ho dormito le mie 3-4 ore come al solito, perché poi. Prima abbiamo
1: sondato. E le altre?
0: Ogni mattina lei anticipa, tanto non è che le danno qualche soldo in più che arriva prima.
1: No, ma io guadagno in cattiveria, in diffusione della cattiveria. Sa che io mi sono fatta sempre una mia bella spremuta di cattiveria e giornaliera, io anzi aumento la dose tutte le mattine. E cosa vuole? Lei, io lo so, lei ha un cuore che mi ama tanto, ma io invece la detesto, no? Perché io all'amore rispondo con l'odio puro.
0: E all'odio risponde
1: puro.
0: Con? E all'odio?
1: L'odio puro. E all'odio rispondo con la stronzeria vagante, anche se poco ma sicuro.
0: Quindi allora, anziché rispondere con l'amore, all'odio rispondo sempre un pezzo.
1: No, ma l'amore è una roba proprio fuori moda. No, non si ama, non è più di moda. Ma che mentre resti, come aveva fatti ad amare?
0: Aveva un cuore che ti amava tanto, Mino Retano. E salutiamo Leonardo, il nostro Marcello, Luigi, Giuseppe e Andrea da Castrovillari, che ci sono sempre in ascolto. E poi Carmine, l'amico panettieri di Castrovillari, che ama tanto questo Mino Retano.
1: Io amo tanto il pane fresco, Carmine.
0: Il pane fresco, cioè, sì, certo.
1: Mandamene un po' qui all'inferno, per favore.

0: Dov'è il cuore? Dov'è il cuore che ti amava tanto?
1: Nel culo.
0: Uai, non si dorme a lei, insomma. È proprio malvagio, queste cose non si dicono, non si dicono, dov'è, non si dicono.
1: Il vero sito dell'amore sta nel culo. È lì la vera sede dell'amore, quello che voi chiamate amore, nel sì. culo.
0: Ma no,
1: cioè nel senso che se ti va di culo, ecco, se, alto, bello,
0: appunto,
1: ricco,
0: perché per come dice lei sembrerebbe che nel fondo schiena c'è il vero sito dell'amore. No, non è
1: certo,
0: così, dai.
1: Anche quello. Sì.
0: Poi cambiare per cambiare.
1: Oh. E che faccio? Me ne trovo un altro più bello, più ricco. Capisci?
0: Come diceva la Carrà, diceva, che problemi non ha, o no?
1: Che problemi non trovo un altro più bello, che problemi non ha.
0: Insomma. E allora, Alex Baroni qui a Antenna Abruzia e anche al Circuito Abruzio con le radio amiche associate. Quindi questo cambiare di Alex Baroni che è stato richiesto da Lucia da Sibari, Concetta e anche Cinzia da Sibari.

0: Richiedi il tuo brano italiano telefonando allo 02 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490.
1: Ah, ah, questa è mia nuova adesso. Ma sono arrivate le occhette. Questa è la sorpresa del giorno. Cioè, si è associato con Jack e sono arrivate le occhette. Hai capito?
2: Le occhette.
1: Sono arrivate.
2: Che abbiamo chiamato? Abbiamo chiamato le occhette.
1: Sono arrivate le occhette. Cioè il Jack ha avuto subito come sottofondo le occhette.
2: Ma chi? Il coro non... delle occhette.
1: Il coro delle
2: occhette. WhatsApp,
1: sì, perché cioè, non ha fatto neanche tutto l'annuncio l'omino al nostro Jack, ma ha fatto solo la parte del telefono.
2: No.
1: Per le vostre richieste, 02, e poi quando è WhatsApp, come stava per dire il numero, subito le occhette si sono presentate ligge al dovere. E allora abbiamo Mina questa volta con noi, che...
2: No, con lui.
1: Con noi, vabbè, con lui,
2: no,
1: Mina,
2: con lui,
1: Mina,
2: lui,
1: con
2: lui,
1: noi,
2: lui.
1: Mina con noi, con lui. E salutiamo Pino da Cosenza, salutiamo ancora Francesco da Nocara, un paesino vicino Rocca Imperiale.
2: Appunto,
1: no cara.
2: Tu cara, no cara.
1: No cara, allora lui.

0: i satanelli non cambiano, non solo gli uomini, credo, no?
1: Sì, gli uomini non cambiano, ma quello è assodato. Poi voi terrestri siete così limitati, insomma.
0: In che senso siamo limitati?
1: Ma siete così limitati, così... quasi troppo quadrati, invece ogni tanto bisogna essere rotondi, capito? Rotondi, cambiare forma, capisce? Di testa soprattutto.
0: Invece voi di testa. Sì.
1: Siete così limitati, invece noi, almeno i nostri diavoloni, un po' di forme le cambiano. Parliamo sempre di testa, ma gli
0: forma
1: uomini proprio, ma i terrestri sono una roba, sono tutti da buttare via, guarda.
0: Bene, un grande abbraccio a Christian che ha preso l'ora tripla questa mattina,
2: ho preso l'ora tripla,
0: l'ha presa Cristian.
2: Sì,
0: troveremo una ragazza, ma tramite satanelli non riusciamo a far conoscere a Cristian una ragazza carina 1,70 come cerca lui. Non potete intercedere,
1: dovrebbe entrare nel coro dei satanelli almeno una volta. Potremmo provare, potremmo convincerlo.
0: Ah, tu dici che entrando nel coro dei satanelli potrebbe poi auspicarsi
1: potrebbe.
0: Cristian, quando sei qui qualche volta vieni, vai dagli studi dove sono ubicati gli studi dei satanelli, scusami. Non si dice.
1: Questo è un segreto infernale.
0: Però Cristian come fa a saperlo se deve venire da voi?
1: Ma lo trasportiamo noi direttamente.
0: Ah, quindi deve pregare, dice, satanelli, prendetemi.
1: No, che deve fare le sue diavolazioni per arrivare qua.
0: Vabbè, è una preghiera, sempre una preghiera, no?
1: Ma no, ma che preghiera? Cosa sono le preghiere? Carta straccia, via, cosa sono le preghiere?
0: Allora, Cristian, vedi, se diventi un satanello per qualche canto, vuol dire, può darsi che conoscerai qualche bella fanciulla sulla terra. Vabbè, allora andiamo ad ascoltare per te questo brano, Gli uomini non cambiano.
1: Ecco. Meno male.
0: Sì, meno male. Perché meno male, scusa?
1: Meno male, perché così non ci sono i... come dire, non ci sono le persone, i diavoli che possono fare da concorrenza. Tanto, meglio stare con qualche bel diavoletto, guarda.

0: Pensiero stupendo, eh sì, quando c'è il pensiero stupendo c'è il pensiero stupendo, c'è la Patti. Il diavoletto è andato a prendersi il caffè probabilmente. Allora, pensiero stupendo, stupendo, qui Antenna Abruzia e le sue radio amiche.
1: E tu e noi e lei fra noi vorrei. Non so.

0: nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di
1: bisogno d'amore. Ma come sospira lei? Si potrebbe trattare. E questa è una tosse, è la tosse dell'inferno. Cioè, ma anche lì avete problemi. Avete problemi.
2: Ma perché senta questo bisogno d'amore?
1: Ma perché si incupisce così?

0: Ma insomma, che sta pure un altro satanello avete fatto qui, no?
1: È il bisogno d'amore, è il bisogno d'amore che vi fa venire queste emozioni, questi movimenti bassi, no? Capito?
0: Ho capito. Beh, comunque. Io vivrò senza te per andare alle 5.
1: Sicuramente senza di lei, sì, e molto bene anche.
0: Come senza? Ecco. Io vivrò senza te. Io vivrò senza te. A più tardi, salutiamo Franco e Luigi da Milano.

0: Ma come facciamo a mandare questi satanelli bambini e bambine?
1: Con
0: questo
1: la radio
0: disco bambina, per esempio. Come facciamo?
1: Lo mandiamo per Aurelia e Paola che ci ascoltano da Corona Pertusella.
0: Come siete limitati voi per questo?
1: Siamo limitati, ma no, che siamo limitati, no, noi siamo.
0: Questa radiodimensione diavola bisogna proprio mettere.
1: Ah no, perché tu, anziché davola, diavola.
0: No, diavola.
1: Radiodimensione diavola, che si viene.

0: Beh, magari per Cristian potrebbe essere una bella giornata felice, ha preso l'ora tripla lui, quindi insomma...
1: Sì, per Cristian e poi anche per gli altri sfigatacci che cercano in caccia di donne, no?
0: Perché
1: chi non cerca le donne cerca, ma poi le terrestri, Marco,
0: certo,
1: tu dici, ma no, ma Cristian, ma devi venire qui all'inferno, sai quante belle diavolette che trovi? Io sono un po' troppo stagionata per te, però potrei insidiarti. Bisogna prendere la notte vola.
0: Lasciamo stare il nostro Cristian, lui ha bisogno di una ragazza giovane.
1: Ma io mi farò un bel lifting. Anche alla patata si può fare il lifting.
0: Silenzio, a quest'ora non si dicono queste cose. La notte
1: alla
0: vola.
1: Alla patata si può.
0: La notte vola. La notte vola per Nicola. La notte vola per Nicola e Natia. Oh, la vero.

0: Mamma mia, che sono sti satanelli. Mamma mia, questi hanno fatto una confusione stavolta, non si capiva niente. Ho capito solo che era il brano della tartaruga, non so che ci hanno messo sopra, che ci hanno modificato sopra.
1: Ma i satanelli sono creativi, ma qui ci sono questa panetteria infernale, altro che la panetteria del tuo amico di Castrovillarese. Questo qui è il vero pane della vita, il pane diabolico della vita.
0: Il satanello.
1: Sì, un satanello con un vinello ti toglie proprio tutto
0: il vinello deve essere diavola.
1: Marco diavola.
0: Non ho più la mia.
1: Ma se tu stamattina ti sei svegliato e hai trovato ancora la tua città?
0: Io sì, Milano c'è sempre, non si muove. Tu tu alle 7 torni a Milano, però no?
1: Io non lo so, alle 7 sì, riappaio qui, non so perché, divento una sciuretta milanese, come tante anonime, ma tante sciurette milanese, mi sdizzo bene, mantengo la mia anima diavolica.

0: domani sempre insieme a noi.
1: No, mi sto beando di questo coro. Guarda, direi, se non fosse all'inferno, direi che è celestiale, veramente celestiale, celestiale, deliziosamente infernale, deliziosamente stonati. Ma sono troppo carini questi satanelli. Ma dovremmo. Ma guarda, ma la Rai, invece di dare tutti questi soldi a Faccia, doveva darli ai satanelli. Scusa, non ho capito.
0: No, ma i satanelli non hanno bisogno di soldi, scusa, i satanelli sono ricchi.
1: No, ma i ma che qui abbiamo bisogno di soldi per le sovvenzioni delle nostre della nostra Radio Inferno, altro che storie. Ma scusa, adesso abbiamo già trovato Radio Diavolo, dovremmo fare Radio Inferno.
0: Radio Diavolo, vabbè. Radio Dimensione Avola, no?
1: No, Radio Diavola è una nuova
0: Radio Diavolo, vabbè.
1: È una nuova radio associata, bisogna associare Radio Diavolo.
0: Vabbè. Anzi. E allora, a casa di Luca.
1: Ecco, chissà cosa si fa a casa di Luca.
0: Che si fa a casa? Niente, non si fa. Luca non si fa niente.
1: Sexual party.
0: Casa di Luca.

0: Dal balcone a casa di Luca si vede anche il mare, capito? Si vede anche il mare al balcone di Luca.
1: Sì, voglio andare al mare. Ma vuoi mettere il nostro
2: caffè caldo,
1: mare?
2: Notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. In esclusiva su Antenna Abruzia con Giuseppe Cesena. In diretta dallo studio di Milano da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano telefonando allo 02 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490. Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto, ma sta arrivando anche una musichetta che dovrebbe esserti familiare. Sentila, sentila, sentila, sentila. Oh, a proposito, sono anche le 5.55, ora tripla, ora della sdiavolizzazione, ora del saluto a Cristian, ma anche a tutti gli altri che vogliono prendere questa bell'ora tripla. Ehi, là là.
1: Le corna, no.
0: Ma ancora c'ha le corna?
1: No, sì, le cornette stupende, mi crescono ogni notte.
0: Ogni notte.
1: Culminano nelle primissime ore della mattina e mi sdiavolizzano, mi cadono le corna, ma il mio intimo diabolico rimane. Capisce? Quindi lei non può capire questa arte diabolica. Profonda.
0: Ecco.
1: Lei è troppo limitato. Lei è troppo limitato.
0: Ma tu lo sai che sei mia.
1: Mia. Ma vaffanculo, ma io sono nessuno.
0: Sei mia.
1: Io sono solo mia. Io sono solo mia.
0: E sei anche di Demon comunque, sto Demon.
1: No, ma neanche di lui, o meglio di non essere di nessuno. No.
0: Va bene, allora, visto che non vuoi essere mia, mia è il brano che canta Gatto Panceri, il brano che richiama Franco di Castrovillari.
1: Panceri è per te perché c'hai la pancia.
0: Ah, vabbè. Vabbè, io metto anche la pancera.
1: E c'hai la pancera, è come sembra. Giusto. Ormai ti pendola tutto.
0: Ma dai,
1: c'è anche la piselliera.
0: No, dai, c'ho la pancera, vabbè, gatto pancera.
1: La piselliera, chi vuole, certo.
0: Ma stiamo
1: tutto.
0: In silenzio, signorina.
1: No.
0: Che ci fa fare brutta figura con tutte le radio associate, non lo so.
1: La piselliera
0: gatto,
1: ci
0: gatto
1: vuole.
0: Gatto panceri qui, Antenna Abruzia.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Ma sento un trattorio stamattina.
3: Siamo botanici, siamo agricoli oggi, ancora agricoli.
2: Ma tutti i giorni, non lo so, qua sono...
3: No, prima o facciamo le piste o siamo agricoli qui.
2: Ah.
3: Perlomeno si fanno anche le piste per ballare.
2: Ho capito, vabbè.
3: E ragazzi, come si balla bene sulla pista d'acciaio?
2: Non si balla sulla pista...
3: Si scivola come l'olio.
2: Non si balla con la pista di legno, vero?
3: Beh, ci sono ancora, ma ormai non se ne trovano più. Sono andato una volta in un agriturismo, aveva la pista di legno, ma
2: sì.
3: un agriturismo aveva un 8x8, la pista di legno, ma non va giusto per queste festicciole.
2: Quelle piccole.
3: Un agriturismo con pochi invitati.
2: Ho capito.
3: Adesso ormai se non c'è la pista d'acciaio... Nessuno ci vuole andare a ballare.
2: Ah sì, tutti vogliono una pista d'acciaio.
3: Sì, perché c'è anche in alluminio.
2: Ah.
3: Ma a parte che si arrugginisce poi.
2: Ecco.
3: E poi non si scivola come quella d'acciaio.
2: Com'è? La pista d'acciaio si piega ma non si spezza? O no?
3: Sì, no, non si piega neanche.
2: Ah, non si piega. Ho capito.
3: Non si Quindi. Piega neanche, poi... Poi ho saputo che in questa festa, che
2: sì.
3: è a San Corrado, siccome è su una base di cemento, non è nel prato come al solito, devono mettere il filo di massa. perché sennò diventa arrostisce le persone. Se arriva un fulmine, diventa una piastra arroventata praticamente.
2: Ho capito. Quindi
3: devono mettere il filo di massa.
2: Potremmo avere le persone arrosto,
3: per scaricare
2: allora
3: a terra, fulminati.
2: Fulminate
3: non dalla bellezza del ballo, ma dalla bellezza di quel fulmine che li folgora tutti.
2: E allora andiamo col primo brano del mattino. Eccolo qua.
3: Dai.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi con Francesca nel col trattore.
1: Ciao, svegli a tutti, il trattore adesso si è spento, non lo so come mai, perché io sono al di là della siepe.
0: Cammino
1: al di là della siepe perché nell'orto è troppo disagevole veramente, perché seguire i solchi è molto difficile, insomma, si rischia di cadere. Sta ancora, comunque il risultato è che sta ancora facendo le piantine, perché è un lavoro lungo, perché ha dovuto togliere le piante, quelle vecchie dell'insalata, che ormai aveva fatto il gallo, si dice.
0: Come l'insalata fa il gallo?
1: Aveva fatto il gallo l'insalata. Vuol dire che ha fatto un bastone con un ciuffo di... con un ciuffo in alto, con i semi attaccati, quindi aveva fatto i semi praticamente.
0: Quindi non era...
1: E allora si dice che ha fatto il gallo, comunque si forma come una specie di cresta ciuffo.
0: Quindi l'insalata fa il gallo quando praticamente non può essere più mangiata?
1: Più mangiata, allora bisognava togliere queste piantine qua non buone e poi preparare per mettere le altre, quindi è un lavoro da certosino.
0: Ho capito.
1: Insomma, adesso col trattore non so cosa stava facendo il mio amico agricolo.
0: Ecco.
1: Comunque io ce l'ho con lui perché mi fa sempre bere acqua e basta. È un agricolo.
0: Acquifero.
1: È un agricolo anacquato.
0: Ma tu cosa vorresti bere alle 5 di mattina? Scusa,
1: Io non vorrei bere alle 5 di mattina, però se si mangia qualcosa alle 5 di mattina, siccome le persone normali non si svegliano alle 5 di mattina.
0: Vabbè.
1: So, a parte gli agricoli che devono andare a lavorare quando non c'è il sole, perché poi dormono
0: il giorno,
1: durante
0: il pomeriggio.
1: Il primo pomeriggio, diciamo, no? Recuperano il sonno.
0: Ecco,
1: io invece non lo recupero affatto, perché io sono... Se non dormo di notte, poi sto sempre sveglia io di giorno.
0: Ho capito. Vabbè, comunque...
1: Poi se non mi danno neanche un bicchiere di vino genuino, porca miseria, con un bel pane fresco.
0: Vabbè.
1: E io protesto. Mi fa solo bere acqua.
0: Va bene. Andiamo col prossimo brano.
1: Non posso più.
0: Il prossimo...
1: Solo acqua.
0: Il prossimo brano. Dreams.
1: Dreams come alive.
0: Due fratelli e quattro fiori. Vabbè, Four Flores.

0: E a proposito di dream, di sonno, insomma, sai che
1: acqua, qual è?
0: No, che l'acqua per dormire ci vuole
1: acqua.
0: No, per dormire qualcuno berrebbe un bicchiere di vino. No, per dormire sono indicate alcuni frutti, tra i quali c'è il kiwi, che aiuta la serotonina, e anche la banana. E poi abbiamo anche le fragole, quindi di sera, se volete addormentarvi,
1: anche le fragole. Le ciliegie no.
0: Anche le ciliegie, brava, anche le ciliegie, sì, anche le ciliegie.
1: Io le ho mangiate un po' stamattina prima di andare in onda, oltre all'acqua. Perché qui mi danno solo acqua, porca miseria. Io non sono arrabbiatissima, perché ecco. Poi c'è il gotturnio, fatemelo dire. Il gotturnio, che è un vino rosso che viene servito nelle scodelle da caffè latte. Nelle vecchie trattorie di una volta, che conservano l'antica tradizione, il gotturno si beveva nelle scodelle da latte, da caffè latte, bianche.
0: Come se fosse il latte, praticamente.
1: Esatto, esatto. Quindi andava benissimo a colazione, altro che acqua. Acqua ciliegie.
0: Magari anche ci si mette anche un po' di pane, tipo la zuppa di vino.
1: Sì, un po' di pane, certo.
0: Vabbè.
1: Pane e zuppa di pane e vino, col pane appena sfornato. Una volta mi è andata bene, perché c'era il forno acceso a legna,
0: sì.
1: E c'era, lo chiamiamo Mimmo perché è un nome arabo impronunciabile,
0: sì.
1: Con la moglie che ha sfornato il pane arabo.
0: La mattina presto. Presto, la mattina presto.
1: No, mi è andata bene perché l'ha sfornato di sera.
0: Ah, ecco.
1: Allora c'era anche il vino nella stalla, abbiamo trovato.
0: Ah, nella stalla hai trovato il vino? Beh,
1: so. Nella stalla. Ho trovato il vino nella cascina. Invece la mattina non c'è niente.
0: La mattina proprio siamo messi male. Questa mattina però hai
1: solo ciliegie. Ma le ciliegie sono del grande proprietario terriero, che si sono salvate solo quelle, perché sono del grande proprietario.
0: Cioè, le altre ciliegie sono state colpite.
1: Sono tutte gelate, purtroppo. Qui c'è sul tetto con 10.000 piante.
0: Ecco, e quindi.
1: E sono gelate tutte le ciliegie. Tutte, non hanno prodotto ciliegie, purtroppo.
0: Mannaggia, vabbè. Ci consoliamo con un brano, allora.
1: Dubidu.
0: Mai, mai. Mi, mai. Dubidu.

0: In diretta, siamo qui in diretta con le ciliegie di Francesca, con le ciliegie.
1: Sì, che poi adesso vanno. Ce n'è un'altra perché con l'acqua che è venuta
0: Sì.
1: si stanno crepando quelle che sono rimaste sane qui del grande proprietario terriero.
0: Anche
1: Anche loro, per cui bisogna mangiarle un po' malmature. E
0: lei.
1: allora, vabbè, ci ho dato un po' dentro prima di andare in onda, quel poco che ero sveglia, mi sono svegliata un po' con le ciliegie.
0: Ecco, ma
1: Ecco, se no, acqua,
0: non fanno venire mal di pancia le ciliegie.
1: ma no, adesso non ne avrò mica mangiate una quantità così eccessiva. Poi dalla pianta
0: Un
1: è
0: chiletto.
1: bello mangiarle dalla pianta, ragazzi, è molto bello.
0: Perché
1: Noi l'anno scorso andavamo la sera nel frutteto perché c'era bel fresco, dopo aver mangiato la pizza si andava a raccogliere le ciliegie.
0: Ecco. Quindi come natura, cioè il dessert direttamente sulla pianta. Cioè
1: Come?
0: il dessert direttamente sulla pianta.
1: Esatto, invece che prendere il dolce in pizzeria andavamo nel frutteto, che poi ci accompagnavano dentro al frutteto perché è grandissimo, con un trenino, c'è cioè il trenino che porta in giro i passeggeri a mangiare le ciliegie, le albicocche, queste bontà.
0: Il trenino gommato, quello con le.
1: Sì, con la gomma,
0: Ah.
1: il volante, il motore.
0: Ma quello che usano i bambini, però ci sono anche i grandi praticamente.
1: Ma è grosso, ci stanno anche i grandi. Sì,
0: Ah,
1: non
0: ecco.
1: è piccolino. No, no, non è un trenino piccolino, è un treno abbastanza grosso, Immaginatevi.
0: Non è un treno a
1: No,
0: vapore, no, assolutamente
1: no,
0: non è un
1: no, adesso addirittura a vapore. Guarda, ci voleva perché mi hanno detto che per combattere il gelo
0: Sì.
1: stanno ideando il fumo perché rompe l'aria fredda. Ma come fare questo fumo sperando di non incendiare gli alberi? Ma non so, con delle balle di fieno mi stavano raccontando, ma non ho ben capito perché io avrei paura che si incendino gli alberi.
0: No, però potrebbero usare il fumo delle discoteche, proprio. Quegli impianti che
1: Ah, vabbè.
0: potrebbero. Vabbè.
1: Vabbè, ma non fumano più in discoteca, quindi. In discoteca non fumano più.
0: Ah, sì. No, beh, il fumo delle discoteche, il fumo che gli effetti di fumo, quegli effetti.
1: Ah, gli effetti di fumo, sì, da noi non li fanno, peccato, fanno effetti di luce,
0: Però quelli di
1: non fanno gli
0: fumo,
1: effetti di fumo,
0: l'effetto
1: tipo effetto la bomba lacrimogena.
0: neve, insomma, può essere anche.
1: Però non scaldano quelli
0: Vabbè, non è.
1: purtroppo, quindi
0: Ah, ecco, sono
1: dai,
0: effetti.
1: io ti volevo qualche aiuto da qualcuno, se sa qualcosa, fateci sapere. Sul sistema per combattere il gelo con questo fumo. Com'è possibile fare questo fumo e far sì che si orienti secondo la gelata e che non incendi gli alberi? Io
0: Ecco.
1: non ho capito.
0: Diciamo che il gelo com'è? È duro, no?
1: È duro, è stato veramente duro con questi agricoli. Non ha prodotto niente, 10.000 piante, niente.
0: Quindi
1: Tutte, qui si usa il termine crodate, ma vuol dire,
0: crodate.
1: insomma, sono gelate,
0: Ah, ecco.
1: sono rovinate tutte,
0: Ho
1: insomma,
0: capito.
1: non, sono andate a male.
0: Sono andate male, ce ne andiamo anche noi in bene perché il tempo a nostra disposizione, Francesca, è finito anche questa mattina. Allora, ce ne andiamo con duro?
1: Duro, veramente duro questo gelo.
0: Questo gelo è
1: E
0: duro.
1: anche la pioggia,
0: Anche la pioggia. Duro per
1: anche la
0: voi e
1: pioggia.
0: ci sentiamo la prossima volta. Ciao Francesca.
1: Ciao, ciao a tutti!
2: Nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro. Ora libero.

Sono Maria Giulia da Milano. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disable International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Walker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. E rieccoci, siamo tornati, ma com'è bello questo giro tondo, questo girello, sembra una rotonda, no? Quando tu non hai voglia di uscire dalla rotonda con la tua auto, cosa fai? Giri, giri intorno e poi ad un certo punto ti ritrovi in un posto in cui sei già passato, no? E allora vuol dire che se sei tornato qui a Shadows Light, ti sei trovato bene, è passata la settimana, noi ci siamo, voi ci siete. Ma forse manca l'uno che poi insieme a me farebbe il duo, no? Il duo dei Senza Radio. E allora manca l'Andreone Lombardo Nazionale, che salutiamo e abbracciamo. Io sono Angelo Franzone e questa nuova puntata di Shadows Light ci porta a scoprire i meandri della nostra mente. Sapete che ormai lo Shadows Light, no? Funziona così, ecco, se tu per esempio ti stai accingendo ad entrare nella rotonda, se non ne vuoi più uscire con la tua auto, magari sei capitato in questo programma strano, matto, il più matto che mai, stai con noi perché ti divertirai. E ti spiego come funziona lo Shadows Light. Funziona che prendi un argomento, lo metti in luce e poi insieme ne ridiamo delle ombre. Oggi per esempio andiamo a disquisire di quel che succede nella nostra mente quando torniamo continuamente su un vecchio litigio. E già, quando stiamo lì a rimuginare qualcosa che resta così bloccata, la nostra mente si blocca sui litigi, che cosa succede veramente quando accade ciò? Perché non è un semplice ricordo, perché il cervello in quel momento è come se riaprisse un processo rimasto in sospeso e noi lo andremo a capire, a sviscerare per risolverlo. Perché? Per star bene, per non soffrire. Ma prima ascoltiamoci la nostra sigla.
1: Vai. Sì.

Eccoci qua. E allora siamo in Senza Radio, l'avete sentito? Andrea Lombardo, Angelo Franzone, anche se l'Andrea Lombardo è già da un po'. È un periodo che manca e che ci manca. E allora facciamo una petizione insieme tutti quanti, noi e voi, e cerchiamo di riportarlo qui dove tutto ebbe origine, davanti ai microfoni dello Shadow Slide. Dunque andiamo avanti con il nostro programma, ed oggi abbiamo già detto che vi parleremo di cosa succede alla nostra mente quando rimaniamo bloccati sui litigi. Perché sapevate che il nostro cervello funziona in questo modo: tende a trattenere con più forza ciò che è stato emotivamente intenso, quindi sia un litigio sicuramente emotivamente è abbastanza intenso, poi ciò che si è concluso senza una vera chiarificazione e ciò che è stato percepito come ingiusto e anche umiliante. Ecco, poi queste cose ci ritornano alla mente come delle cose che non sono state così risolte, e questa cosa ci fa in qualche modo star male. E allora noi cerchiamo di capire quale sarà il modo per stare meglio. Sicuramente questo, sentite il battito, la cassa. Questo è l'angolino Tunz Tunz, qui vi potete sfogare, potete fare tutto ciò che volete, potete muovervi, ma soprattutto potete alzare il volume.

E vi piace? È l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa sfogare dopo una settimana, vi fa urlare, ballare, muovervi. Lo trovate solo Shadows Light. Vi abbiamo scelto oggi un brano di Robin Schulz che ancora batte qui. Il titolo è Better Times. E invece prima abbiamo ascoltato l'Afro House di Kasango, DJ sudafricano, insieme con Alejandro Garrido, in un bel pezzo dal titolo Ah Yeah! Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ora, visto che vi siete belli rilassati, anzi visto che prima vi siete sfogati, avete dato come dire libero sfogo alla vostra energia, anche alla vostra rabbia, perché no, adesso vi potete mettere comodi e rilassarvi, perché abbiamo l'argomento del giorno, cioè quell'argomento che mettiamo in luce per poi riderne insieme delle ombre, come per esempio potrebbe essere il fatto che noi tempo fa abbiamo avuto un litigio con chiunque, un litigio qualunque che è stato chiuso male, e allora il nostro cervello lo tratta come una questione ancora in corso, e da qui la spinta a tornare mille volte sulla stessa scena, nel tentativo, che ovviamente molte volte è anche inconscio, cioè neanche ce ne accorgiamo, di dare un senso a questo litigio, di riscrivere la storia di questo litigio e di immaginare esiti diversi, perché le emozioni spiacevole non sono soltanto un difetto del sistema, ma hanno una funzione, cioè quella di segnalare un pericolo, un torto, un confine che viene violato. Per cui proprio per questo i ricordi che sono collegati con la rabbia, con la paura, con la vergogna o con la colpa vengono elaborati in modo più dettagliato, e allora il cervello dedica loro più tempo, più attenzione, e quindi magari le esperienze piacevoli o le esperienze neutre non hanno tutto questo tempo, non hanno tutta questa attenzione da parte del nostro cervello. Hai capito perché poi stai lì che ricordi sempre le cose che sono negative piuttosto che invece ricordare le cose belle, le cose positive? E questo è uno delle poche cose a cui dovremmo porre attenzione. Ma adesso c'è Jovanotti con Alfa, buon vento!

0: Shadows Light.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene. Teheran non avrà mai armi nucleari, lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio, per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale al Roland Garros e affronterà domani in semifinale Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

2026. Dai, dai. Peccato, ormai inutile piangere sul latte versato, l'Italia non c'è anche questa volta. Guarderemo da spettatori quello che è il grande calcio, da cui manchiamo ormai, devo dire, da troppo tempo. E allora questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando guardate le partite dei mondiali e non potete tifare Italia perché l'Italia non è ai mondiali, ecco, e quindi funziona anche così. Ma oggi l'argomento del giorno è quello che riguarda a ciò che succede nella nostra mente quando praticamente si blocca su un vecchio litigio. Che cosa succede? E allora abbiamo capito che insomma non è una questione di carattere, il fatto che il nostro sistema nervoso dà naturalmente più spazio a ciò che potrebbe servire per proteggerci, quindi attenzione, perché sicuramente le emozioni negative servono per hanno la funzione di segnalare un pericolo, per cui un litigio andato male sicuramente un'emozione negativa, e allora la nostra mente lo utilizza appunto per proteggerci anche se l'episodio è ormai passato, per cui il corpo reagisce invece come se il litigio stesse accadendo adesso. Quindi quando noi riviviamo la scena del conflitto, ci ricompare nella nostra mente, allora il cervello emozionale si può attivare come se la minaccia fosse presente, infatti aumenta il battito cardiaco, si respira in maniera più veloce, un respiro corto e superficiale, tensione delle spalle, della vascella, della pancia, si riattiva il circuito dello stress, insomma tante cose che avvengono, anche se la discussione non c'è più, anche se la discussione è avvenuta giorni e giorni fa, forse mesi fa, però la mente, riproponendo l'episodio, invia al corpo questo messaggio di allarme e quindi il passato comincia ad occupare il presente, capito? Noi riusciamo a viverci il presente, non riusciamo ad aprire le nostre ali e a volare così come ci insegna il nostro salvo buono, perché riviviamo nel passato, invece andiamo verso il futuro. Ho imparato a volare, salvo buono!

0: La musica mi piace.
1: Yes, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica! Ultimo! Che brano, ragazzi, che energia, che carica! Tra l'altro, Ultimo si appresta al concerto dei Record, per cui, insomma, siamo lì, chissà se questa Romantica la canterà oppure no, ma noi siamo qui ad aspettare proprio questo. Intanto, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E se avete per caso litigato da poco o da tanto, non ha importanza, l'importante è che riuscite a superare il momento, perché poi magari ci pensate a questo litigio e vi ritorna quello stesso malessere, come se il litigio lo stesse vivendo proprio nel momento stesso in cui ci pensate. È quello che succede al circuito della nostra mente. Allora, riflettere sì, incastrarsi no, c'è una linea sottile che proprio fa la differenza. Infatti non tutti i pensieri del passato devono essere in qualche modo un problema, perché tornare con la mente a ciò che è successo può estremamente essere utile se ha alcune caratteristiche, cioè quando pensare a quel litigio diventa sano, la riflessione è costruttiva e limitata nel tempo, ci si pensa per un po', ma poi l'attenzione ritorna nella vita di tutti i giorni e quindi ci si orienta al futuro e l'attivazione va su come e su cosa posso fare per far andare le cose in maniera diversa. Quando invece l'episodio non diventa più un materiale per crescere, ma diventa un peso da portare sulle spalle, quindi diventa un rimuginare sempre sulla stessa cosa, quindi inizia a far male perché segue una logica diversa, cioè ripetitivo, si torna sempre sulle stesse frasi, sugli stessi gesti, sugli stessi dettagli. Quando è circolare non porta decisioni, ma porta solo a nuove domande. È focalizzato sul fatto: perché questa cosa è successa? Che cosa mai avrò fatto per farla succedere? Beh, insomma, è una cosa da cui non se ne esce. Noi ne usciamo alla grande con questo bel duetto storico tra Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Home.

0: Shadows Light.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Fulminacci.
1: Maledetto me. Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E in questo brano Fulminacci ricorda qualcosa del passato. Maledetto me. Eccoci qua, noi invece vi portiamo nel presente e vi diciamo che insomma rimuginare le liti che avete fatto nel passato non serve a niente, perché vi fa solo perdere tempo, vi fa stare male come quando insomma siete stati male durante quella lite, e non vi permette di pensare e di occuparvi della vostra vita presente e quindi di progettare il futuro. E allora adesso vi daremo qualche consiglio per poter così affrontare questo momento, perché poi bisogna anche capire per quale motivo si continua a pensare e ripensare alle cose che ci hanno fatto soffrire. Questo può sembrare un paradosso, però perché continuare a insistere? Perché la nostra mente insiste se una cosa ci fa star male? L'illusione del controllo. Ecco, una delle spiegazioni più frequenti è la sensazione che abbiamo inconscia che ripensare mille volte a un evento ci aiuti a trovare una vera spiegazione per quell'evento, ci aiuti a prevenire errori simili in futuro e ad espiare le colpe reali o anche presunte, per cui ecco, questo è quello che succede. Quindi però poi succede anche che il passato oscura il futuro, cioè un effetto collaterale che viene sottovalutato. Più tempo la nostra mente passa a rianalizzare ciò che è stato e meno energie restano per progettare appunto nuovi obiettivi, coltivare delle relazioni sane nel presente, prendere decisioni efficaci, per cui abbiamo capito che insomma non serve poi a niente star lì a rimuginare il passato. Però a volte quando il passato vi fa star bene, quando vi porta negli anni belli della vostra infanzia o della vostra adolescenza o negli anni in cui non avete vissuto e vi manca, perché vi manca un periodo musicale, allora vi ci portiamo noi. Cercate di indovinare, siamo negli anni 90 o siamo negli anni 80? Ah, lo so che avete già indovinato. E allora alziamo il volume perché c'è 80-90!

Dove vi abbiamo portato? Questi sono gli Yes, Hoover of the Lonely Heart. Era il 1983, un ottantino di qualità, ottantissimo qui a Shadows Light, e prima ovviamente c'era il novantissimo, eravamo nel 1997.

Habla Meluna, gli Basic Connection. E allora, se volete partecipare anche voi a questo 80-90, diteci i vostri ottantini, i vostri ottantissimi, i vostri novantissimi al 333-3831-587, oppure semplicemente potete in qualche modo scriverci alla mail senzaradio@live.it, scrivete i titoli dei brani, l'autore, scrivete il vostro nome, noi vi saluteremo e vi faremo così partecipare alla rubrica dell'80-90, alla rubrica dell'ottantissimo e del novantissimo, dell'ottantino e del novantino, beh insomma della musica che ci ha portato in quei decenni. Torniamo invece qui a Shadows Light all'argomento del giorno, perché dobbiamo trovare un modo per poi, non dico risolvere, perché rimuginio è un'abitudine di pensiero, per cui come tutte le abitudini non possiamo spegnerla come si fa con la luce e il suo interruttore, ma bisogna modificare piano piano nel tempo, cambiare quindi abitudine. Ed allora, se volete, ci sono dei passi concreti da poter fare. Il primo di questi è dare un nome a ciò che sta accadendo. Appena ci si accorge che la mente è tornata su quel litigio, il primo passo è riconoscere appunto questo processo, e quindi può essere utile ripetersi mentalmente: ecco, sto rientrando nella solita spirale dei pensieri. Questo è il rimuginio, non realtà, non è qui e ora. Ed allora bisogna etichettare appunto questo fenomeno, crea una piccola distanza tra sé e questi contenuti mentali e non si è più completamente immersi nel film, ma lo si osserva come quando si guarda la TV, e in questo modo si cerca appunto, attraverso questa distanza, di cercare di capire meglio quello che sta succedendo. Ci sono altri consigli per cercare di risolvere questa cosa, ve li daremo man mano, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare lei. Ma chi? Lei. Ma chi è? Lei. Si presenta da lei. Lei. Perché lei è...

è questo. Questo è il funk. È il funk di Francesco Gabbani. È un summer funk. Yeah, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E da allora noi siamo qui per farvi compagnia, per insomma farvi scordare quelle che sono, farvi dimenticare per un po' quelli che sono tutti i vostri pensieri, ma anche i vostri pensieri negativi, anche le vostre, come dire, i vostri rimugini mentali che vi portano a pensare sempre alla stessa cosa e a riviverla. Vi stiamo dando qui a Shadows Light alcuni consigli per evitare che, insomma, il rimuginio vi porti a star male, quindi interromperlo in qualche modo. Vi abbiamo detto di dare un nome a quello che sta accadendo, adesso vi diciamo di mettere un filtro tra voi e i vostri pensieri, perché non tutti i pensieri meritano di essere seguiti, per cui dobbiamo smontare, dobbiamo avere il potere di smontare le frasi ricorrenti. Quindi se noi ripetiamo più volte ad alta voce lentamente la frase che ossessiona, questa può perde intensità emotiva e allora la dovremmo immaginare di ascoltarla con la voce buffa oppure cantata, ripeterci dentro di noi: grazie mente per avermi riproposto questo ricordo, ma adesso scelgo di occuparmi di altro. E non per cancellare il pensiero, ma appunto per ridurne l'impatto emotivo, ricordando che è solo un prodotto della nostra mente, non è un fatto che sta accadendo in questo momento. E quindi questo ricordo, questo prodotto della nostra mente, non deve bloccarci nella nostra vita presente. Poi bisognerebbe anche, per esempio, un altro consiglio è quello di tornare al corpo e al momento presente, e quindi capire che il rimuginio abita nel passato, ma questo lo vedremo dopo questo nuovo brano di J-Ax che si intitola Ippi Yayo. 1, 2, go!

0: Shadows Light, Shadows Light.
1: Mi hai ridato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo
0: che tu non ascoltavi Shadows Light, Shadows Light, Shadows Light. The Colors, Rolling Stones. E questo reggae ci avvicina, ma non ci siamo ancora alla fine della puntata. Vi devo dare i consigli per risolvere il rimuginare continuo, il tornare a quella che è la lite che avete vissuto, e allora basta tornare al corpo e al momento presente, perché il rimuginio così, insomma, in qualche modo è come se passa, no? Perché bisogna

un tempo di pensiero limitato. Per esempio, voi decidete nell'arco della giornata di dedicare 15 minuti a ricordare, insomma, quella lite che avete avuto, e così dopo 15 minuti esatti guardate l'orologio e poco, ok, ti ho dedicato questo tempo durante questa giornata, adesso basta, così il pensiero lo si rimanda ad un altro momento. E ultimo consiglio, un'altra cosa molto molto importante, è quella di chiedersi: questo mi sta aiutando o mi sta logorando? Cioè, quando vi torna il logorio della vita moderna, direbbe una vecchia pubblicità, quando vi torna il logorio mentale, vi dovete chiedere sempre se questa cosa aiuta o sta logorando. E allora, rispondendo ovviamente

ovviamente con sincerità, con onestà a questa domanda, sicuramente troverete il modo per uscirne. E allora scegliete consapevolmente di smettere di cercare la versione perfetta della storia, perché poi la versione perfetta non esiste. Non si tratta di minimizzare quello che è accaduto, ma riconoscere che proteggere la propria salute mentale è più importante che tenere aperta una ferita all'infinito. E quindi ovviamente poi è chiaro che si comincia a star meglio, a star bene. Lei è Selena Gomez.

single song. Selena Gomez qui a Shadows Light, mentre arriviamo a quella che è la fine del nostro programma. E come è dopo alla fine del programma c'è il brano reggae Alfa Rita Costanza Henderson, meglio conosciuta come Rita Marley. È lei, la moglie di Bob Marley dal 1966 fino alla sua morte avvenuta nel 1981. Grande cantante reggae, corista con il terzetto vocale I Trees. Ha cantato tanto con Bob Marley. Ce l'ascoltiamo in questo To Love Somebody. E noi ci ritroviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui per una nuova puntata di Shadows Light. Da Angelo Franzone e da Andrea Lombardo, che abbracciamo sempre, un saluto, alla prossima.

0: Shadows light.
1: Buongiorno dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale. L'IDF arresta uno studente diretto a Roma e un terrorista di Hamas prese parte al massacro del 7 ottobre. Sull'altro fronte, dopo gli attacchi a San Pietroburgo, nel giorno dell'apertura del forum economico non si fermano gli scontri reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Intanto un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina collabora con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Via libera di Bruxelles la richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia, ma insieme arriva un pacchetto di richiami che spaziano dai conti pubblici al fisco. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica, annuncia il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Risultato importante, commenta Meloni. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato ma non ha risposto. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Berrettini, che si ritira nel secondo set della sfida con Arnaldi per un problema fisico. In semifinale dunque sarà derby tra Arnaldi e Cobolli. Per il calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale, battuto in Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito. È tutto, a più tardi.

0: Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Ho sbagliato così

Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14

italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radiotelevisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1980. 85. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 4.
1: Bentrovati, buon giovedì 4 giugno con il GR delle buone notizie. Dallo scorso 1 giugno gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete possono ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. La nuova disciplina prevede due fasi per la sua completa attuazione. Dal 1 giugno sono già attivi rimborsi per i blocchi del traffico e per i cantieri sulle tratte gestite da un singolo concessionario. Dal 1 dicembre il sistema si estenderà anche a percorsi che coinvolgono più gestori autostradali, rendendo il meccanismo operativo su tutta la rete nazionale. Il tumore al pancreas rimane una delle forme più complesse da trattare, le opzioni terapeutiche utilizzabili sono limitate. Tuttavia, la nuova molecola Daraxonrasib segna un passo avanti significativo. Ha portato la sopravvivenza media oltre 13,2 mesi rispetto a 6,7 ottenuti con la chemioterapia. Lo dicono i risultati dello studio Resolute presentato al congresso della Società Americana di Oncologia Clinica. Un risultato che rappresenta, secondo gli oncologi, il maggiore successo nel trattamento di questa neoplasia da decenni, anche se la molecola è ancora in fase sperimentale. Palermo inaugura la prima gay street della Sicilia nel cuore pulsante del quartiere della Vucciria. Uno dei quartieri più iconici e rappresentativi della città si trasforma quindi in un polo di inclusione, popolandosi di attività gay friendly. I fondatori dell'iniziativa sono il Bunker Club di Palermo, l'European Gay Network di Barcellona, Canal G

di Onlus Italia e lo Stop Omofobia Center di Palermo, realtà che hanno trovato subito il sostegno e la collaborazione attiva di tutti i commercianti della zona. C'era chi ci sperava e chi invece diceva fossero solo voci di corridoio. Poi la conferma: Taylor Swift ha scritto una canzone per il quinto capitolo di Toy Story. La notizia arriva da due post Instagram, uno della cantante e uno di Pixar. La canzone, ispirata al viaggio di Jessie, la cowgirl di Toy Story 5, segna anche un ritorno alle radici country di Swift, fondendo gli stili che hanno definito la sua carriera da record come cantautrice e artista. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: musica.
1: Radio Meano, your music, your life.
2: Neve che luccica, promessa leggera. Il mondo arriva e la valle si prepara. Tra Milano che corre, Cortina che chiama. Sale una voce, una sola fiamma. S'alza l'alba tra Permo e

Niente, spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: Atlas Beller has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around. Call 1-800-FURNACE.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione è in gran parte simbolica, poiché Trump può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate, addirittura del più 89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza. È il calcolo di Assoutenti a farle eco il Codacons. Sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. La morte dei braccianti ad Amendolara è stato un episodio di gravità inaudita. Così il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha descritto il grave episodio. Nelle scorse ore sono stati fermati 2 cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato. Inizia oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. Il 53enne rischia la condanna all'ergastolo. Calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale. Battuto il Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito. Ora la sfida alla Grecia. È tutto, a più tardi.

0: Non solo Giulietta e Romeo, William Shakespeare suggerì: non rovinare mai il tuo presente per un passato che non ha futuro. La considerazione migliore su cui riflettere di giovedì. Siamo già a metà settimana. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. I carioca ci credono e francamente anche noi. Dei 7 giorni che Dio ha impiegato per creare il mondo, uno l'ha passato creando Rio de Janeiro.
1: Un montone sono proprio sì, so.

Giancarlo Maganghi non è originale nel considerare in esistenza una serie di pagine da sfogliare, ma lo diviene in un particolare arguto. La vita è un libro che ci viene dato in prestito e in genere lo rivolgono indietro, proprio quando stiamo per capirne la

Shang Tsung's bilanciato tra cuore e pancia. Tutto ciò di cui hai bisogno è un amore, ma un po' di cioccolato ogni tanto non fa male.

Nel sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, luna favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà.

saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È l'insegnamento firmato Buddha.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio Parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

te, teoria sostenuta anche da Dr. Seuss. Sai che sei innamorato quando non riesci a dormire, perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni.

0: sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Mergery Maranca.
1: Let's sing this song together. I think you know this.
0: Un musicista di cultura, Frank Zappa, che riflette: così tanti libri, così poco tempo.
2: No, I don't...

But here I'm-

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Matteo Berrettini, che si ritira dal torneo per un problema all'anca nel corso del secondo set della partita con Arnaldi. Il tennista romano prova a stringere i denti, ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Sentiamo tutta la sua amarezza a fine gara.
1: Non volevo finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo e i ragazzi, gli spogliatoi, mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane.
0: Saranno dunque Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a sfidarsi nella semifinale del Roland Garros, con la certezza che un italiano giocherà poi la finale. Un grande traguardo per entrambi, con Cobolli che lo commenta così.
2: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
0: Calcio: la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri battono 1-0 il Lussemburgo con gol di Pio Esposito. Le parole a fine gara del CT Baldini.
3: La cosa che ho visto è che, nonostante abbiamo fatto tantissimi cambi, i ragazzi hanno mantenuto sempre un certo equilibrio nello stare in campo, hanno sempre mantenuto la stessa fisionomia, non è che si sono persi, e quindi vuol dire che si sentono una squadra, che si sentono un gruppo. E questo mi lascia ben sperare anche per domenica.
0: Sarà addio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo una lunga trattativa, l'attaccante serbo non rinnoverà il contratto coi bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era comunque facile. Le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione, più commissioni e premi alla firma, ma molto diverse dall'offerta della Dico Mollì, che era pronto a dare a Vlahovic 6 milioni più bonus. Ma ora la storia è finita e a queste cifre sarà difficile rivedere l'attaccante serbo in Italia. Il volley esordio vincente per l'Italia femminile in Nations League. In Brasile le azzurre di Julio Velasco superano in 3-7 una Bulgaria brillante. È la 37esima vittoria consecutiva per l'Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del mondiale, compresa una Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. In una notte italiana, tra venerdì e sabato, ci sarà il secondo match con l'Olanda. Il basket NBA, gara 1 delle finals dei Knicks, che faticano nel primo tempo, chiuso a meno 7, e nel terzo quarto sembrano sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però sulle spalle del suo leader Jalen Brunson di Carl Anthony Towns, prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta, il punto dell'1-0 nella serie. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Musica che gira e musica che va, Max Mollica e Dino Super DJ Mamo sono qui a tenervi compagnia con questo nuovo appuntamento di spazi. Dall'altra parte del vetro, come sempre, Charlie Ballabio in regia e la redazione di Magilla Radio Production. Brevemente vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare tutte le vostre richieste di informazioni, ma anche per candidarvi a partecipare al nostro format radiofonico. L'indirizzo è magillaradioproduction@gmail.com. Colgo l'occasione anche per ricordarvi che siamo su tutte le piattaforme social, quindi cercate la pagina Spazi, va bene? Oggi con noi abbiamo un ospite eccezionale, un artista, un interprete, un musicista che ha firmato capolavori della musica italiana. Oggi con noi c'è, indovinate un po' chi?

0: E come si fa a non riconoscere Nino Bonocore? Oggi il nostro graditissimo ospite qui su Spazi.
1: Ciao Nino.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora Nino, noi siamo qui per un tuo nuovo progetto, uscito da poco, che è in chiave jazz. Ecco, tu che hai scritto tante canzoni, hai firmato tanti pezzi storici che hanno arricchito il panorama musicale italiano, esci con questo progetto jazz dove c'è una raccolta dei tuoi brani, quelli più famosi, e di tanto altro ancora. Ecco, parlaci un po' di questo progetto, come è nato?
2: Ma questo progetto è nato un po' anche per caso, diciamo che avevo in mente di realizzare qualcosa di diverso, che fosse un disco di studio. Ovviamente un live è sempre nel cassetto dei sogni di qualunque artista. Niente, quando si è presentata l'occasione, nella fattispecie è successo poco prima del lockdown l'anno scorso, niente, mi sono lanciato alla grande, anche perché ero coadiuvato da grandissimi musicisti in quella circostanza, e abbiamo deciso appunto di registrare l'intero concerto, anziché fare, diciamo, degli estratti dai vari concerti e poi metterli insieme per realizzare un disco live. Abbiamo registrato direttamente un solo concerto nel quale appunto suono con il mio gruppo abituale, Antonio Frei al piano, Antonio De Luigi al contrabbasso e Amedeo Mariano alla batteria, e due ospiti di eccezione che sono Max Ionan e Flavio Consola.

0: Musica e novità.
1: Eccoci qui tornati. Oggi su Spazi con Max Mollica e Dino Super DJ in mano c'è Nino Bonocore, insieme al quale vogliamo parlare di questo suo ultimo lavoro discografico dal titolo Nino Bonocore in Jazz, che è un live, è uscito anche su vinile ed è stato registrato al Parco della Musica di Roma.
2: Guarda, ti dirò, proprio perché in realtà avevo la fortuna di suonare in un teatro che aveva veramente una bella acustica, abbiamo deciso di registrare tutto. In realtà non ero convinto di farne subito un disco, ho dovuto ascoltarlo per bene e poi sai, l'idea proprio di realizzare un live, come era la prima volta, volevo che fosse davvero perfetta, insomma, curata nei minimi dettagli. Grazie alla bravura dei musicisti che avevo sul palco, è stato un happening davvero delizioso, molto creativo, e devo dire che ci siamo arrivati addirittura senza tante prove, proprio perché volevo che avesse questo senso molto improvvisazione. Infatti il disco è realizzato in chiave jazzistica, anche perché, ripeto, io il jazz l'ho masticato da tanto,
3: infatti
2: tantissime opportunità per fare già altri dischi con una certa influenza jazz, però adesso finalmente mi sono liberato, perché insomma, qual era l'occasione più propizia per poter fare se non un live?
1: Allora Nino, al termine di questa intervista, tra qualche minuto, ascolteremo il brano dal titolo Meglio Così, che è il singolo estratto dal tuo lavoro, dal tuo album. Ci vuoi parlare di come è nato e di cosa parla questo brano?
2: Allora, quando abbiamo realizzato il live, in realtà la scaletta erano tutti brani già, diciamo, pubblicati, già noti al pubblico. Mi è venuta l'idea di fare, diciamo, live anche l'occasione di tornare un po' ai vecchi tempi, quando si suonavano prima i brani ancora da pubblicare, per vedere un po' la reazione del pubblico, e poi si facevano i dischi. Ho fatto proprio come si faceva tanti anni fa. E niente, siccome Meglio Così era una delle ultime canzoni che avevo scritto, ho deciso di scegliere Meglio Così perché tra l'altro è anche un po' molto più vicina, diciamo, come tipo di musicalità a tutte le cose che sto realizzando in questo periodo. Quindi Meglio Così, forse io l'ho chiamato il singolo, in realtà per me è l'inedito del disco.
3: Tutti i suoi migliori successi registrati dal vivo al Parco della Musica di Roma, in più un inedito che ascolteremo a breve, Nino Bonocore in Jazz, è un album assolutamente da ascoltare. Ricordo anche che questo album è stato stampato in vinile. E adesso i soliti saluti da parte del sottoscritto Max Mollica, di Dino Super DJ in mano, da Charlie Ballabio e dalla redazione di Magilla Radio Production. A questo punto cedo la linea, il microfono per i saluti finali e la presentazione del suo inedito a Nino Bonocore.
2: Ciao Max, ciao Dino, vi ringrazio tantissimo, ciao a tutto il pubblico che ci ascolta. E niente, vi lascio col mio inedito, non lo voglio chiamare singolo perché non mi piace proprio la parola singolo, di questo disco che realizzeranno live al teatro, all'Auditorium di Roma, al Parco della Musica, che si intitola Nino Bonocore in Jazz.

0: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha salutato con favore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti in Libano. L'accordo, ha detto, è l'espressione della realtà che abbiamo creato in Libano finora. Intanto nuovi attacchi a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Sul fronte ucraino, dopo gli attacchi a San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, non si fermano gli scontri tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina sta collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Ci sarebbe il caporalato, la guerra dei campi dietro gli omicidi dei 4 braccianti ad Amendolara. Le indagini sono appena all'inizio, con la squadra mobile di Cosenza che, dopo aver fermato i 2 autori materiali dell'omicidio, prosegue gli approfondimenti. Ebola, sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nei giorni scorsi a Kinshasa. L'attività sul campo si è focalizzata su un coordinamento tecnico diretto con le istituzioni sanitarie del Congo, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della risposta in una fase ancora evolutiva dell'epidemia. Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Lo conferma un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione nelle abitudini di consumo del paese. È tutto, a più tardi.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano.
2: Ma buon giovedì, amici della radio. Buon giovedì a tutti gli amici del Di Pellò. Io sono Pierpaolo Carlino, pronto a farvi compagnia anche oggi con tante chiacchiere.

il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

4 giugno 2026, buon giovedì a tutti da Pierpaolo Carlino. Quello che state ascoltando è il Deep and Low. Iniziamo questo appuntamento con l'almanacco, quello non può assolutamente mancare. La chiesa ricorda San Quirino di Siscia e ancora San Francesco Caracciolo. Tanti auguri ad Angelina Jolie, nata a Los Angeles il 4 giugno del 75, attrice, produttrice cinematografica, regista, sceneggiatrice statunitense. È stata più volte dichiarata la donna più affascinante e bella del mondo. È stata inserita nella lista delle 100 persone più influenti del mondo, redatta dal Time. Ancora nel 2013 è stata l'attrice più pagata di Hollywood, con un reddito di 33 milioni di dollari. Poi nel 2015, secondo un sondaggio di YouGov, è stata la donna più ammirata al mondo grazie all'attività di beneficenza, alle cause umanitarie sostenute e al ruolo di ambasciatrice di buona volontà per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. E poi nello stesso anno, ma nel mese di maggio 2015, la rivista Forbes l'ha inserita nella sua lista delle 100 donne più potenti al mondo. Ha raggiunto tanta notorietà interpretando l'eroina dei videogiochi Lara Croft nei film Lara Croft Tomb Raider del 2001 e poi Lara Croft Tomb Raider La culla della vita nel 2003. Ha vinto ben 3 Golden Globe nel 98 con George Wallace, poi nel 99 per Già una donna oltre ogni limite, nel 2000 per Ragazze interrotte, per il quale ha anche vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista. Poi nel 2009 ha ricevuto una seconda candidatura agli Oscar alla miglior attrice per la sua interpretazione in Changeling. Poi nel 2014, durante la cerimonia dei Governance Award, le è stato conferito l'Oscar premio umanitario Jean Ersholt. Insomma, tanti auguri ad Angelina Jolie.

parlarvi un po' di Shakira, amici. Perché, ma non dal punto di vista musicale, no, al centro della scena ci sono i suoi ormai famosissimi guai con il fisco spagnolo. Non so se sapete, ma dopo 8 anni di battaglie legali per la dichiarazione dei redditi del 2011, praticamente è arrivata la sentenza definitiva. Shakira ha vinto la guerra contro l'Agenzia delle Entrate Iberica e ora lo Stato spagnolo, pensate che dovrà restituirle la bellezza di 60 milioni di euro. Ma cosa è successo? Vediamo un po'. Praticamente il fisco la accusava di aver finto una residenza alle Bahamas solo per evitare le tasse, mentre secondo gli ispettori viveva stabilmente in Spagna, e quindi il tribunale ha fatto 2-3 verifiche, però l'ha assolta per una questione di matematica fiscale. Io direi che l'ha assolta per una botta de chapette. Per essere considerati residenti, adesso vi spiego, in Spagna bisogna passarci tipo 183 giorni all'anno. Gli inquirenti hanno ribaltato mari e monti, controllato ogni suo spostamento, ma sono riusciti a dimostrare la sua presenza solo per 163 giorni. Cioè mancavano 20 giorni all'appello, lei si è salvata per questi 20 giorni all'appello. Però il rapporto tra Shakira e le tasse spagnole resta comunque complicato, perché questa soluzione riguarda solo il 2011, perché gli anni successivi, dal 2012 al 2014, le cose sono andate diversamente. In quel periodo la cantante viveva effettivamente a Barcellona con il suo ex compagno, il calciatore Piqué, e per quegli anni Shakira ha dovuto patteggiare una condanna penale per evasione, ammettendo le sue colpe e pagando una multa di 7 milioni di euro. Voglio dire, gliene danno 60, cosa vuoi che sia una multa da 7 milioni di euro?

0: Che i prezzi delle case siano alle stelle, credo lo sappiamo un po' tutti, soprattutto nelle grandi città, prendi Milano, Roma, Napoli, ecco, ma a quanto pare sono in aumento anche i prezzi dei garage. Basti pensare che a Roma si vende un garage di 13 metri quadrati per 260.000 euro. È vero che si trova in un condominio di una certa importanza in via Santa Maria dell'Anima, siamo nei pressi di Piazza Navona, però vuol dire che è messo in vendita a 20.000 euro al metro quadro e la cosa deve far riflettere. Sicuramente il palazzo è signorile e il garage è accessibile 24 ore su 24, ha il portone automatico, servizio di portineria, vigilanza, ma è pur sempre un garage. Tra l'altro le spese condominiali ammontano a 20 euro al mese ed è una sciocchezza. Uno può dire: ma trovalo il posto al centro di Roma, gli spazi privati sono sempre più pochi. Verissimo, però è possibile considerare un garage di 13 metri quadri un bene di lusso? A quanto pare sì. Tra l'altro, facendomi due calcoli, un garage di queste dimensioni credo possa ospitare una moto, un'auto molto piccola. E allora chi è disposto a spendere 260.000 euro per un box di 13 metri quadrati? La domanda sorge spontanea. E se io avessi la disponibilità di 260.000 euro per un box, vuol dire quasi sicuramente che non guido un'utilitaria, guiderò una macchina importante. Poi magari è un pensiero comune, non lo so, però credo questo.
1: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

dite la verità, siete stanchi di appuntamenti disastrosi, cuori infranti, eh? Forse il problema non è la sfortuna, ma bisogna fare i conti in tutti i sensi. Si parla di matematica, esiste una teoria chiamata la regola del 37% che promette di dare una svolta significativa alla vita sentimentale. Quindi trovare l'anima gemella non è una questione di cupido, ma una questione di calcolatrice. Vediamo in cosa consiste questa teoria. Suggerisce di dedicare il primo 37% della nostra vita sentimentale esclusivamente alla ricerca e all'osservazione. Quindi in questa fase le persone che incontriamo, con cui ci relazioniamo, non vanno scelte per la vita, ma considerate come dei casi studio. Servono evidentemente a capire cosa ci piace, cosa tolleriamo e soprattutto cosa non vogliamo assolutamente in una relazione. E allora, facendoci due conti, se ipotizziamo di avere un appuntamento a settimana per un anno, arriviamo diciamo a 50 incontri totali, e secondo la regola del 37% i primi 19 appuntamenti servono solo per orientarci in questo complicato mondo di sentimenti. Niente paura, perché se i primi saranno un flop, li dobbiamo vedere come un allenamento. Una volta superata questa soglia critica del 37%, saremo finalmente pronti per incontrare la persona giusta. Ovviamente c'è un ma: la matematica è una scienza esatta e questo lo sappiamo, ma l'amore è inevitabile. La vita, diciamo che non è fatta a scompartimenti stagni, e noi cambiamo continuamente, quindi magari quello che cerchiamo a 20 anni non è quello che cerchiamo a 40, e quindi la regola del 37% non è da vedere come una formula magica, ma come un invito alla flessibilità. Serve a dirci che fare esperienza naturalmente è fondamentale prima di scegliere la persona giusta. E allora, se state cercando, mi raccomando, ricordatevi della regola del 37%.

State ascoltando il Di Pelò ancora. Un saluto a tutti da Pierpaolo, benvenuti. Oggi è giovedì e tutto va bene. Un'altra settimana sta volando via. Una settimana abbastanza corta, dai, diciamo pure la verità. Ci siamo fermati il 2 giugno, molti anche il primo. Quindi è una settimana che procede abbastanza tranquillamente. Allora, tra poco parliamo di corpi, perché un nuovo studio svela i nuovi canoni di bellezza. Le donne preferiscono il fisico più naturale, mentre noi maschietti preferiamo i fisici più sinuosi. Ve ne parlo tra pochissimo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.
1: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, provvedimento che passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Era di nazionalità serba il casco blu della missione UNIFIL ucciso nel sud del Libano. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco. Il raid è venuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano. Compaiono questa mattina davanti al GIP di Castrovillari due pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Ci sarebbero il caporalato o la guerra dei campi dietro gli omicidi. Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo l'inizio di giugno con un meteo instabile, ci si prepara un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazioni che poi lascerà spazio a caldo e sole. Al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier per la finale del doppio misto. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Alemagna, confronto sulla frana del Mar Cora. Più monitoraggi e viabilità provvisoria per l'estate. La viabilità lungo la statale 51 di Alemagna, nel tratto della Croda Mar Cora, è attualmente oggetto di attenzione in vista della stagione estiva. Recentemente si è tenuto un incontro presso la sede regionale di ANAS a Mestre tra il delegato di Confcommercio San Vito di Cadore, Andrea Fiori, e i responsabili tecnici dell'ente per discutere misure di monitoraggio e la possibile implementazione di una viabilità provvisoria. Poste Italiane. Nuovo impianto fotovoltaico all'ufficio postale di Lamon. Poste Italiane continua il suo impegno per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica anche in provincia di Belluno. È stato recentemente attivato un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto dell'ufficio postale di Lamon, situato in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Questo impianto è progettato per produrre energia pulita attraverso moduli installati sulla copertura dell'edificio. Borgo Valbelluna chiude il maggio dei libri. 330 volumi donati ai più piccoli. Si conclude con un esito positivo il Maggio dei Libri a Borgo Valbelluna, un'iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura e attuata a livello locale dall'amministrazione comunale. Durante il mese sono stati organizzati eventi dedicati alla lettura e alla promozione culturale, coinvolgendo diverse fasce d'età. In totale sono stati donati 330 volumi ai bambini. Gruppo Natura Bellunese, alla presidenza Manolo Piat. Il Gruppo Natura Bellunese APS ha rinnovato la propria leadership avviando un nuovo ciclo. L'associazione, attiva dal 1978 nella divulgazione e nello studio degli aspetti naturalistici della provincia di Belluno, ha eletto un nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica fino al 2029. Manolo Piat, geologo e guida ambientale escursionistica, è stato eletto presidente. CSI Belluno. Bottino pieno al regionale di atletica a Lonigo. Il Centro Sportivo Italiano di Belluno ha ottenuto risultati significativi nella prima prova del campionato regionale di atletica, tenutasi a Lonigo, in provincia di Vicenza. La squadra ha conquistato 6 primi posti, 7 secondi e 8 terzi posti, confermando la propria presenza competitiva tra pista e pedane. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: protagonisti un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono e noi ci troviamo oggi a sfogliare due dischi in rosa dal profondo sapore internazionale. Iniziamo andando davvero in America con una regina della scena indie nostrana che ormai è italiana da oltre 30 anni. Parliamo di Georgiane Calwhite, che sforna un disco tutto suo dal titolo Tiny Space. E l'esorcizzare l'amore in un suono che, grazie alla direzione artistica di Giovanni Ferrario, conserva tanti omaggi agli anni di Lou Reed e non solo, ma anche tantissima leggerezza romantica. A Trans Europe Express partiamo proprio con lei. Con noi c'è Georgiane Calwhite. Ciao Georgiane.
3: Pronto.
1: Ciao. L'ho pronunciato bene?
3: Sì, perfetto.
1: Benissimo. Ciao Georgiane, come stai? Dove ti trovi innanzitutto?
3: Sto benissimo, mi trovo a casa. A Lodi è una cittadina appena fuori Milano.
1: Sì, conosco bene.
3: Sono tornato a vivere a Lodi 6 mesi fa dopo un giro lungo, ma prima di andare al sud e tornare a Milano avevo vissuto già 10 anni qua,
1: Sono
3: un po' tornata a casa. È una cittadina
1: Tu oramai sei quasi italiana, quasi, insomma.
3: Guarda, sì, perché a dire la verità vivo quest'anno, compio diciamo 35 anni di vita in Italia.
1: Insomma, sì. Poi parli molto bene, da Minneapolis all'Italia, che poi per quelli come me, no? Ogni città americana del resto del mondo è grande quanto l'Italia intera, cioè sono parte. Come ci stai?
3: L'America è grande.
1: E come ci stai dentro questa piccolo spazio, Tiny Space, tanto per citarti, sempre se ho pronunciato bene.
3: Sì, Tiny Space è perfetto.
1: Ok.
3: È una metafora di due cose nella vita che ho vissuto subito. Nell'anno che è scoppiato la pandemia, ho lasciato 9 anni di vita in Puglia, vivevo in campagna.
1: Pensa te.
3: È finito la mia storia di lunga data e sono tornata a Milano.
1: Ok.
3: E ho iniziato a vivere in una casa minuscola, cioè proprio 35 metri quadrati, con una terrazza, una specie di torre di casa anni 20 meravigliosa. Ma ho dovuto imparare a stare in uno spazio proprio ristretto,
1: minuscolo, certo,
3: e anche andare dentro di me in quel momento, affrontarmi.
1: Certo.
3: E penso che viviamo in una società ormai dove non c'è molto tempo per questo esercizio.
1: Vero.
3: Siamo molto tentati di essere distratti, piacevolmente. Anch'io ascolto podcast, cioè guardo film, quello che è, ma questo esercizio di andare dentro questo piccolo spazio dentro dove ci sono le ferite più profonde, scoprire che è grande come l'universo, il lavoro è enorme, però va fatto, e dico in queste interviste, non puoi saltare i passaggi.
1: È come un lutto.
3: È certo,
1: come questo disco in fondo, che va ascoltato dall'inizio alla fine. L'immersione ti porta a fare questo lavoro. Prima di arrivarci, Georgiane, vorrei, a parte che io ti ho incontrato tante volte sui dischi di tanti amici e grandi artisti che conosco, dai Delta V agli Elephant Man, insomma, ti ho incontrata. Questa volta invece mi immergo in questo disco, appunto Tiny Space, e ci sento tante citazioni, ne pesco una su tutte, che sono i Velvet Underground, perché questo disco è intriso di tante cose, poi se vuoi ne parleremo, però anche e soprattutto di quegli anni lì, dei 70, dalla fine dei 60, insomma,

0: grande estimatore di Lou Reed, per cui il vestito che lui è riuscito a cucire addosso, il testo, che comunque prima c'era il testo, il contesto, lui ha visto bene che questo mood della canzone nel testo richiedeva un vestito molto speciale. Infatti lui è molto, diciamo, fiero di questo brano, di come è venuto, e anche il timbro di mia voce è un grande onore e complimento, ma ho un timbro molto simile a Nico.
1: È vero, è
0: Sì, per
1: molto
0: cui i
1: scuro,
0: riferimenti sono leciti, ma c'è da
1: certo.
0: sottolineare che non abbiamo fatto una
1: No, certo.
0: manovra. Cioè, poi si ascolta gli altri brani e tanti giornalisti stanno dicendo cose che mi sorprende, che mi fa tanto piacere. Uno recentemente ha detto: c'è un po' di kinks, cioè, e dico
1: Ah,
0: grazie, grazie mille, perché
1: ok.
0: comunque
1: Certo,
0: siamo un
1: certo.
0: po', diciamo, stagionati, si dice in inglese, come
1: Vero,
0: artisti.
1: vero.
0: Abbiamo decadi di esperienza, per cui è inevitabile, ma è un piacere che
1: Certo.
0: ci sono riferimenti, sì.
1: Se non erro, correggimi se sbaglio, se credo di aver letto da qualche parte che un po' la genesi, le bozze di questi brani sono nati anche con una Roland in mano, con una tastiera in mano. Non so se è corretta questa cosa, questa informazione.
0: Non, sì, c'era un Roland, ma più che altro c'è tuttora un Bontempi.
1: Ah, al buon tempi, scusami, ok. Mo,
0: Non c'è problema, non c'è
1: al
0: problema.
1: di là della marca, volevo dire, cioè proprio è uno strumento che secondo me avete, cioè ti chiedo, avete anche lasciato anche quel sapore di giocattolo con tutte le
0: Esatto.
1: virgolette del caso, vero?
0: Esatto, e la cosa bella è che io non so suonare la tastiera, io sono
1: Ok.
0: musicista nel senso che ho studiato il sassofono, so leggere musica, però io da quando ero bambina, perché avevamo un pianoforte a mezza coda in casa, e tutte le mie sorelle più grandi hanno suonato il piano, e quando è arrivato il mio turno ho detto no, io voglio il sassofono, mi odiavano perché suonavo male all'inizio. E diciamo che da sempre, anche nei miei dischi precedenti con Cowboy in the Spokes, Cowboy Project, trovavo giocando, ecco, le melodie che mi servivano, e poi mettevo in mano a chi mi aiutasse
1: Certo.
0: con la pre-produzione. Poi c'era anche una Technics che uso sul palco, perché ha dei suoni pazzeschi, ma anche molto, in inglese diciamo, molto weird, cioè un po' inquietanti, un po' retro, per cui ho giocato molto, avevo anche imparato a usare una, how do you say, scheda tecnica,
1: Sì.
0: e registrarmi sopra le melodie a
1: Ah,
0: casa.
1: ok,
0: Poi
1: in
0: era il
1: loop.
0: periodo di COVID all'inizio, per cui
1: Certo.
0: avevo molto tempo per sperimentare. Era mio
1: Certo.
0: amico immaginario stare a registrare da sola. Comunque, sì, c'è stata molto spensieratezza, e lentezza e divertimento
1: Si
0: anche
1: sente.
0: creare questo album.
1: Si sente tutto. Il disco, tra l'altro, si chiude, e qua aiutami di nuovo con la pronuncia, con un brano che mi piace tantissimo, che è Bullet Holes, giusto?
0: Sì, bullets,
1: Bullet
0: bullets.
1: Holes.
0: Fuori di proiettili,
1: Esatto,
0: proiettili.
1: esatto. Il dolore di un amore che finisce tutto trasforma, come ci dicevi, fuori e anche dentro. Che suono ha? Perché chiudere un disco così, con un brano così, anche se vuoi, psichedelico?
0: È strano, ma
1: È affascinante.
0: il mondo da quando ho scritto questo brano, cioè, non vediamo altro che guerre, per cui è anche un riferimento al
1: Certo.
0: mondo violento, c'è cioè un mondo
1: Certo.
0: violento, ma anche i rapporti possono diventare, non dico violento fisicamente, ma delle volte anche tiriamo fuori il peggio di noi,
1: Beh,
0: cioè,
1: spesso anche la violenza, da quello che
0: cioè
1: si
0: anche
1: vede. Certo.
0: psicologica.
1: Certo. Certo.
0: Però è anche tante ferite insieme, emotivamente parlando. Il testo, che è una mantra, dice: There are too many bullet holes to close at once. Ci sono troppi buchi da chiudere tutte insieme, una alla
1: Vero,
0: volta, una alla
1: vero,
0: volta.
1: vero.
0: Così ci vuole pazienza.
1: Tiny Space, il titolo di questo disco, abbiamo la nostra vita dentro una valigia, che in fondo, tanto per citare anche il video bellissimo che troviamo in rete,

0: Siamo un po' tutti dentro le valigie per te, quanto è importante fare pace con gli spazi piccoli, tanto per tornare a quello che ci raccontavi all'inizio.
1: Sì, sì, sì, ma è importantissimo perché ci vuole tanto coraggio. Però è il viaggio che va la pena a fare.
0: Sì.
1: Perché il tempo sfugge, cioè va veloce e poi perdiamo persone lungo la strada. Io che sono nata nel 64, mi rendo conto che sto entrando nella terza, diciamo, tranche della pizza.
0: Sì, sì.
1: C'è voglia di qualità, ecco.
0: Certo.
1: E per cui conoscersi è l'unica via per poter scegliere what's important to me, cosa è veramente importante,
0: certo,
1: per me,
0: certo,
1: da seguire per contornarmi di qualità, di bellezza, perché il mondo è diventato veramente crudele, difficile, l'arte ci salverà, la musica, grazie veramente al cielo che abbiamo l'arte e la musica.
0: Tiny Space, la title track, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Georgiane, grazie di cuore,
1: grazie.
0: Davvero, grazie.
1: Grazie.

0: E questo era Tiny Space, title track del nuovo disco di inediti di Georgian Carl White. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, cambiamo pagina. Lei la seguo dal suo esordio che si intitolava Ruins on Memory. Il tempo e la memoria sono, credo io, punti fermi. Oggi un nuovo disco. Si intitola Rituals, anche disponibile in una bella versione in vinile, evocativo, senza tempo, senza mode industriali, insomma passato e futuro che dialogano assieme. E questo è il nuovo disco di Charlie Risso. Ciao Carlotta.
1: Ciao Paolo, grazie.
0: Che bello. Come stai? Anzi, dove? Perché io posso dirlo, oramai ti penso apolide. Cioè, non...
1: Ma io sono sempre un po' in giro per natura, perché alla fine mi piace molto sperimentare, girare, vado a trovare magari anche amici in giro, vado spesso a Milano. Mi capita di andare ancora tanto in Inghilterra, forse magari recentemente un pochino meno, ma comunque è uno dei miei punti saldi. Adesso sono tornata ad Alture, quindi sono oggi proprio a casa mia, genovese, quindi
0: genovese,
1: a Genova, sotto il sole, in giardino, con i miei cani vicino a me, mi trovi nel mio ambiente naturale.
0: Sai che ho sempre vissuto ogni tuo disco come una metamorfosi, tipo la Charlie Risso di Ruins on Memory, no?
1: Sì.
0: Che poi non è una critica, è proprio un complimento. Dove è finita? Perché poi è diventata tanto altro, non sfacciate trasformazioni, ma quanto basta per apprezzare una trasformazione, appunto un'evoluzione. Non so, questa è la mia chiave di lettura ovviamente.
1: Ma sì, sicuramente meno male che esiste un'evoluzione,
0: certo.
1: Perché secondo me poi accompagna una maturità personale, una sperimentazione, una curiosità verso nuove cose, anche nuovi ascolti, no? Nel corso degli anni, perché poi scopriamo per fortuna sempre musica nuova, quindi demonizziamo anche questi nuovi motori di distributori di ascolto per la musica, come ad esempio Spotify, però c'è una bella modalità che assomiglia un po' alla radio, ma le radio ogni tanto facciamo fatica a trovare quella giusta per noi, soprattutto in Italia, nell'ambiente internazionale, quindi come ascolto ci sono per esempio Capital, ci sono tante belle radio che funzionano bene, però di base anche Spotify ha questa funzione che io utilizzo tantissimo, che è quella proprio della radio, a partire da un brano che ci piace, quindi molto spesso mi porta ad ascoltare musica nuova, e questo sicuramente influenza anche un percorso, una crescita e una voglia di andare verso nuove cose. Secondo me Ruins è la base della piramide, e lo è sempre per me, perché io sono nata dal folk, quindi quella è il carboidrato.
0: Okay.
1: È la mia base della piramide, nel senso che è la mia origine, e secondo me in Ruins comunque c'erano già brani che anticipavano, posso dire addirittura Rituals, quasi fosse una chiusura di un cerchio.
0: Devo andarlo a riascoltare allora, in quest'ottica.
1: Secondo me sì, c'era The Road, che era una canzone molto ipnotica, un po' psichedelica, suonata folk ma con una chitarra elettrica e poca altro, veramente poco altro, e questo secondo me riconduce abbastanza per esempio al disco attuale.
0: Vado per visioni tutte mie, per sensazioni, correggimi poi il tiro, anzi dimmi cosa ne pensi. Ho l'impressione, nel mio immaginario di Charlie Risso, che appunto, per citarlo quel titolo, le rovine e la memoria siano costanti per te, la spiritualità, un ricercare nel passato, che non significa non guardare al futuro, però ecco, c'è anche questo suono che azzarda vedute distopiche, soprattutto oggi. Che rapporto hai con la memoria, con il tempo passato?
1: Quando prima dicevo che Ruins of Memories è la base della piramide, lo è davvero, perché quel disco io l'ho dedicato alla mia famiglia, no? A un passaggio adolescente, in cui da adolescente ho vissuto la separazione dei miei genitori, attraverso poi anche non poca sofferenza da parte un po' di tutti, quindi è un po' un castello che si sgretola, quindi c'è questa patina un po' chiaroscura su tutta l'immagine di una invece guardare precedentemente di un'immagine più felice, magari di una famiglia piuttosto tradizionale, e quindi sicuramente questo per me ha segnato il primo step. E c'è comunque sempre uno sguardo alla memoria del passato, delle cose. Io poi sono una molto solare, però naturalmente ognuno di noi nella propria vita ha le proprie, i proprie gioie e dolori, no? Quindi io ho perso mia madre molto giovane e questo mi ha condizionata moltissimo, perché devo dire che di tutti i membri della mia famiglia era quella con cui probabilmente avevo più spinta, slancio.

0: amore e odio che però consentiva anche di dirsele in faccia e di risolverle senza lasciare degli incompiuti. Questo sicuramente ha condizionato poi anche delle scelte di vita, delle cose, però la memoria anche delle cose belle, naturalmente la memoria costruttiva che ti permette per esempio di andare avanti anche sul lavoro, quindi di non ricommettere determinati errori, o al contrario, come invece nel caso della collaborazione per esempio in questo caso con Mattia Cominotto del Green Fog, sì, Studio di Genova, una memoria di un'amicizia che ha dato le basi a una collaborazione che è sempre stata funzionale e che poi effettivamente quindi è ritornata, quindi mi ricordo nel bene e nel male sempre le cose, quindi anche la meritocrazia, una memoria meritocratica, certo, no? Di certo. Una cosa che, quindi ho un grande rapporto di scambio costante con la memoria.
1: Altra visione mia personale, arriviamo a questo disco, forse l'ho trovato il più sospeso, in senso bello, evocativo, come nei video, nel mio ascolto spazi aperti, senza troppo divenire, tutto un po' fermo, immobile, che non significa stantio, morto, significa in divenire, la contemplazione non tanto di chi siamo, quanto più di cosa esiste attorno per diventarne parte.
0: Che bella descrizione, mi piace molto tutto questo. Beh, okay. Sai, è veramente, io l'ho chiamato rituali, perché ogni pezzo, ogni brano accompagna in maniera sonora e anche con un accompagnamento descrittivo che lascia sempre però spazio, secondo me, all'immaginazione anche degli altri, perché non sono mai troppo didascalica nella rappresentazione, sì, dei brani, perché sono per me, l'ho sempre detto poi effettivamente nelle interviste, nelle cose, mi piace ribadirlo, che sono proprio un esperimento di psicoterapia, perché poi partendo dalle musiche, dalle atmosfere, che sono quelle poi che anche nelle ritualità tribali sono quelle che conducono al trance, anche alla meditazione trascendentale, a quindi cercare di, come dire, astrarre, no? Un po' se stessi e la mente da ciò che è il quotidiano razionale, più tangibile, e conducono verso nuovi luoghi, nuovi mondi che fanno parte proprio del nostro, nella nostra parte più personale, più, certo, interna, protetta, del nostro core, mi viene da dire. E c'è della magia in tutto questo, magia intesa come vibrazioni, come energia, come uno scambio. Mi è capitato adesso in tour di suonare Rituals, sempre naturalmente la title track, mi rendo conto che succede qualcosa. Descriverlo non lo so, ma io lo sento dalle persone, lo vedo, io sono lì, sono presente ed mi sento come, mi fa ridere perché mi sembra di farmi un film da sola, ma mi sembra di condurre il gioco quasi come una sacerdotessa e che accompagna in maniera morbida, assolutamente, sì, benevola l'ascoltatore verso dove meglio ritiene.
1: Certo, poi ognuno di noi si fa appunto i viaggi, le chiavi con cui leggere un disco,
0: totalmente, così, il proprio viaggio personale, certo, quindi questo è uno spunto che funziona anche per tutti, per gli altri,
1: e forse è anche per questo che la tua immagine deve essere così sfocata, siamo i primi a non capire l'identità che abbiamo.
0: È molto giusto, sì, perché intanto rappresenta le sonorità, certo, sono sempre stata, sai che poi io ho lavorato tanto anche come decoratrice, come pittrice, quindi la parte estetica mi sono sempre presa cura della parte, dell'aspetto estetico artistico dei miei lavori, e in questo caso trovo che questo tipo di scatti accompagnino bene sonorità un po' oniriche, presenti e non presenti, come in quella fase dell'addormentamento, quando andiamo a dormire, non siamo ancora addormentati ma non siamo più nemmeno vigili, svegli.
1: Sì, chiaro.
0: Questa è l'atmosfera, questa è proprio l'atmosfera, che è quella forse, dicono per esempio, è la più vicina alla spiritualità o al sesto senso di noi, ecco, poi c'è quel passaggio lì che è quello in cui siamo più ricettivi.
1: Il mio brano è No One Knows. Quante
0: chiavi, anche uno dei miei.
1: Ah, vedi? Guarda, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Carlotta, Charlie Risso, grazie di cuore, grazie per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie davvero a voi.

E questo era No One Knows, brano che campeggia dentro Rituals, il nuovo disco di Charlie Risso. Grazie a lei, grazie a Georgiane Calwhite per essere state con noi. Trans-Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra grande puntata monografica. Come con noi ci sarà Tosca. Da Polo Talk è tutto, la settimana prossima, ciao!

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Bentrovati dalla redazione. Stragi del 93, sono state archiviate le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Lo ha deciso la GIP del Tribunale di Firenze perché non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra la Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio e il suo stretto collaboratore. La giustizia resta un'emergenza, al commento di Marina Berlusconi. Il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Intanto Israele e Libano dicono sì alla tregua, ma Hezbollah si oppone. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Le indagini proseguono, per ora le ipotesi dietro gli omicidi sarebbero il caporalato o la guerra dei campi. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, in provincia di Livorno. La vittima, un uomo di circa 30 anni di nazionalità straniera, sarebbe precipitata ad un'altezza di circa 6 metri finendo all'interno di un macchinario. Atletica, oggi è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Saranno 18 gli azzurri impegnati, con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs, che si misurerà in uno spettacolare 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello di 200 Letsile Tebogo. È tutto, al prossimo appuntamento. Trovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili, che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wałinska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso, un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari, che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'Atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati, con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs, che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letsile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa, con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1, con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna, con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo, e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.

ci si possa smarrire anche in movimento, perché non ci credete? Eh beh sì, no, capita in redazione quando è che la temperatura si alza, ma non è tanto per la temperatura, perché uno preme un pulsante, aria condizionata, manetta, ok, ma ci sono gli eventi live che impazzano più che nei mesi normali dell'anno, diciamo così. Ma si parte, Ramstedt va to 5 a tutto volume, Peter.

Attenzione perché ci siamo però spostati già in zona 19, è stata anche più in alto in questi giorni, però a freccetta verso il basso. Ci riferiamo all'ennesimo album solistico di Michael Sweet, che quando è nella band fa un po' più rumore, quando è che va da solo la musicalità è un po' più tranquilla. I

zona 19. Siamo in sedicesima, è venuto fuori Legend, l'ultimo album targato Million.

Beh, insomma, è inutile girare intorno agli argomenti, puntata davvero di spessore. Arriva anche Linda Ronstadt, che è tredicesima, guadagna altri due livelli dal suo The Early Years, un album super preziosissima raccolta che contiene ovviamente anche questa When Will I Be Loved. Attenzione, ennesimo anniversario per 51-50, il leggendario album di Van Halen. In Expanded Edition contiene anche questa preziosissima versione live di Love Walks In.

Inserimento in 51-50, Expanded Edition conquista altri due livelli e dalla posizione 12 guadagna la decima piazza.

poker, entra in zona poker, più precisamente in apertura, forse è più corretto dire così. Giuliana con Bonded for Roya Rosa per la sua Olinios de Figueira, de Fogueira. Poi c'è un'emozione perché sappiamo che ci sentono anche a Rio de Janeiro. Allora, già non parliamo benissimo il portoghese, poi dopo insomma ci sentiamo un po' sotto osservazione. E vabbè, tanto abbiamo un maestro, un professore magnanimo, e si tratta di Jean Rodriguez, che ha bontà sua la generosità di aiutarci nelle trasmissioni in zona carioca. E allora, su questa sonorità

0: Via Mancini, redazione di Roma.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
2: From 7 bar FM alter radio All Go Day.
1: From 7 bar.fm barra alter radio All Go Day.
3: From 7 bar.fm alter radio All Go Day.
1: From 7ba.fm / alter radio All Go Day.
4: Ci siete tutti, ma proprio tutti, benvenuti a una nuova puntata di All Go Day insieme a Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm e alle 80 altre radio collegate. Ragazzi, oggi voglio fare un gioco con voi, subito. Pensate a una parola, una qualsiasi, magari pensate a un grazie, oppure scusa, o magari impossibile. Ecco, quell'insieme di lettere che avete appena pensato ha un potere immenso. Può guarire o può ferire, può aprire una porta o tirare su un muro. Oggi parliamo dell'importanza delle parole. Lo scrittore e magistrato Gianrico Carofiglio ha scritto un libro bellissimo che si chiama Le parole controtempo, in cui spiega che le parole sono come la dinamite, vanno maneggiate con cura. Spesso le usiamo a caso, le buttiamo lì senza renderci conto che le qualità delle nostre parole determina la qualità delle nostre relazioni e persino dei nostri pensieri. Mentre ci ascoltiamo questo pezzo, provate a pensare qual è la parola che avete detto più spesso oggi o qual è la parola che potrebbe aver fatto male.

0: Uno dei più grandi capolavori della musica italiana contemporanea, Le tue parole fanno male, di Cesare Cremonini, che proprio cade a pennello sull'Olgo Day di oggi, dove stiamo riflettendo su quanto pesano le parole che usiamo ogni giorno. C'è una scena cult del cinema italiano nel film Palombella rossa di Nanni Moretti, in cui il protagonista urla una frase rimasta nella storia: le parole sono importanti. La vogliamo sentire, la vogliamo ascoltare proprio quella clip? Facciamola.
1: Mi ricordo il movimento degli indiani cicorioni. Mi dissero che dovevo requisire 2 aerei per portare il loro movimento in Perù alla Festa del Sole. Poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
2: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
1: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
3: È stupenda questa battuta, eh?
1: Non è una battuta.
2: No, io non lo so. Però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
1: No, che dice?
2: No, forse ho toccato un argomento che non...
1: L'espressione, non è l'argomento, l'espressione,
2: preferisce...
1: matrimonio a pezzi,
2: ecco,
1: ma come parla?
2: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
1: Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Senta, dove l'ha andata a prendere?
2: Io non sono alle prime armi.
1: Alle prime armi, ma come parla?
2: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
1: Il suo ambiente è molto?
2: È molto cheap.
1: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa.
1: E tu? Come parla? Le parole sono importanti!

confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo. Significa che se non abbiamo le parole per descrivere un'emozione, quella gioia o quel dolore, faremo fatica persino a provarli fino in fondo. Più il nostro vocabolario è ricco, più la nostra vita diventa sfaccettata e colorata. Quando etichettiamo qualcosa, in realtà la stiamo creando. Ma c'è un aspetto ancora più profondo. Le parole difendono la nostra libertà. Se facciamo un salto nella grande letteratura mondiale, non possiamo non pensare a Orwell e al suo capolavoro 1984, 1984. Nel libro Il potere dittatoriale inventa la neolingua, un linguaggio in cui le parole vengono progressivamente ridotte e cancellate. Perché? Perché Orwell aveva capito una cosa fondamentale. Se riduci le parole a disposizione delle persone, riduci la loro capacità di pensare, di ribellarsi, di esprimere emozioni complesse. Meno parole abbiamo, più siamo manipolabili. Usare un linguaggio ricco, preciso e consapevole è il nostro più grande atto di libertà quotidiana. Quindi non lasciamo che il nostro vocabolario si impoverisca.

0: La versione di Silvia Mezzanotte di Non abbiamo bisogno di parole, che purtroppo ci dispiace ma dobbiamo interrompere per questioni di tempo. Vola il tempo, anche oggi è volato. Vi lascio una sfida veloce veloce: usate una parola che non dite da tempo, ditela a un collega, al partner, ditela a voi stessi davanti allo specchio. Sostituite i devo fare con i voglio fare. Ci sentiamo alla prossima puntata, scegliete bene le vostre parole. La linea torna a 7va.fm, ciao da Consuelo.
1: From 7va.fm /altiradio.
2: Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghi di Arapa, giovedì 4 giugno 2026. La situazione generale. La nostra regione è interessata da un temporaneo promontorio di alta pressione, il quale garantisce una certa stabilità per la giornata odierna. Già tra la tarda serata e la prossima notte, il passaggio di un nuovo asse di saccatura in ingresso dalla Francia, associato ad un fronte freddo al suolo, determinerà una breve fase perturbata con diffuse precipitazioni. Dalla seconda parte di venerdì e per tutto il fine settimana le correnti si disporranno da ovest e conserveremo una situazione variabile, con di norma un soleggiamento mattutino e una modesta instabilità pomeridiana. Il tempo previsto per oggi: nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso alla sera, bassa probabilità di rovesci deboli o sporadici, soprattutto sulle Dolomiti, dove non è del tutto escluso un isolato temporale e non è esclusa anche qualche pioggia in serata sui confini con il Trentino Alto Adige. Vento in quota moderato da sud-ovest in intensificazione alla sera sulle prealpi, nelle valli deboli moderati con direzione variabile a 10-20 km/h a 2000 metri e 20-40 km/h a 3000 metri. Temperature in aumento su prealpi a 1500 metri massima 14, a 2000 metri massima 9, su Dolomiti a 2000 metri massima 11 e a 3000 metri massima 4. Il tempo previsto per domani: tempo instabile con cielo molto nuvoloso fino al mattino, poi nuvolosità in parziale diminuzione. Precipitazioni: inizio delle precipitazioni nella notte su prealpi centro-occidentali, in estensione tra la fine della notte e le primissime ore del mattino al resto delle zone. Esaurimento dei fenomeni entro metà giornata. Successiva ripresa pomeridiana serale per attività convettiva con probabilità medio-bassa di locali rovesci o temporali, 30-50%. La quota neve sulle Dolomiti potrà scendere fino sui 2500-2700 metri. Temperature massime in leggero calo, minime raggiunte dopo il passaggio frontale. Su prealpi a 1500 metri minima 9, massima 12, a 2000 metri minima 6, massima 8. Su Dolomiti a 2000 metri minima 4, massima 9, a 3000 metri minima meno 1, massima 0. Venti forti nella notte in quota da sud-ovest, poi in netta attenuazione e rotazione a ovest e poi a sud verso fine periodo. Deboli variabili nelle valli, a 5-30 km/h a 2000 metri e 10-50 km/h a 3000 metri. Sabato nuvolosità variabile nel corso della giornata. Inizialmente nuvoloso, parziale attenuazione della copertura al mattino, nuovo aumento irregolare al pomeriggio e infine maggiori aperture alla sera. Precipitazioni, residua instabilità nella notte e nuovamente nel pomeriggio, quando saranno possibili alcuni rovesci. Temperature stazionarie o in lieve calo le minime, in lieve aumento le massime in valle, su prealpi a 1500 metri minima 9 massima 13, a 2000 metri minima 6 massima 8, su Dolomiti a 2000 metri minima 5 massima 9, a 3000 metri minima meno 1 massima 2. Venti, ventilazione occidentale di deboli a tratti moderate intensità, a 10-20 km/h a 2000 metri e 15-30 km/h a 3000 metri. La tendenza per domenica 7. Tratti soleggiati anche ampi al mattino e nuvolosità cumuliforme a partire dalle ore centrali, soprattutto in montagna, ma con minore instabilità rispetto a sabato e quindi una minore probabilità di precipitazioni. Lunedì 8. Ancora alternanza di sole e nubi, con cielo più sereno al mattino e possibili piogge pomeridiane anche a carattere di rovescio, soprattutto in montagna. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Giovedì 3900 metri. Venerdì 3100 metri. Sabato 3300 metri, domenica 3500 metri, lunedì 3700 metri. Prossimo bollettino 5 giugno.
3: Hay que ingresarlo.

Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri, altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessato il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu e il ferimento di altri due durante un attacco in Libano. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. È morto in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. È morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita, si legge nel comunicato della famiglia. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dobrowski ed Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4. In 1 ora e 20 minuti. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wanniska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso, un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: storia.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione. Ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Buon pomeriggio dalla redazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti. Al via alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo, entrato di nascosto nell'appartamento della vittima, era riuscito ad ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. Via libera definitivo dell'Aula del Senato con 78 voti favorevoli e 38 contrari alla DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il testo, già approvato dalla Camera, diventa legge. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto

pure viene riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Free Way of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: tra poco nel Golden Classic.
1: In sequenza continua. No one can tell me that
2: I'm doing wrong today. Stai ascoltando Golden Class.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Start spreading the news, I'm leaving.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone.

0: Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

Buon pomeriggio dalla redazione. La grazia a Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano. Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti. Gli esteri Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti. Un adolescente è stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera mentre era in corso una cerimonia di diploma nei locali di una scuola superiore californiana a nord-est di San Francisco. La vittima è un giovane di 18 anni. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto. Nulla da fare in finale per la canadese Gabriele Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne. Più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud, temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Pronto. Sì, pronto, signora Salve, scusi, la macelleria. Per il petto di quaglia, cosa vogliamo fare?
3: Cosa c'entro? Io non ho prenotato niente.
2: No, no, il petto di quaglia, noi siamo del supermarket.
3: Cosa c'entro io con il vostro supermarket?
2: Però lei ha ordinato il petto di quaglia,
3: no,
2: per caso.
3: No, io non ho ordinato niente, hai sbagliato numero.
2: Ma cosa ha ordinato lei, se si è sbagliato il macellaio, scusi?
3: Niente.
2: E che cosa le
3: io non ho ordinato niente e non so chi sei.

e si era impuntata, la signora proprio impuntata. Io non ho ordinato niente, signora, qualcosina deve aver ordinato, perché altrimenti noi non l'avremmo chiamata a casa. Comunque, bentornati a tutti quanti voi, da Daniele Dalmuto apre Supermarket Show. Anche quest'oggi le nostre porte si stanno appena spalancando, vedo già che state entrando, quindi con calma, ce n'è per tutti, dobbiamo stare insieme un'ora, quindi non vi sgomitate, mi raccomando. 1, 2, 3.

0: giocherai.
1: Ed oggi invece ricordiamo San Dionigi. Dopo la decapitazione, la leggenda dice che camminò portandosi la testa tra le mani. In questa versione invece la sua testa continuava a cantare stonando e i passanti gli gridavano: Dionigi, almeno cambia repertorio, ma lui insisteva sempre con la stessa canzone celeste.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, perdoni il disturbo, scusi. Gentilmente, per questa storia del santo.
0: Per quel?
1: La storia del santo, San Dionigi.
0: Ma che, con chi parlo io?
1: Con l'almanacco, se ha sentito abbiamo letto prima la storia.
0: No, guardi, io non lo conosco, non so niente. Io ho 89 anni e a me non me ne frega un tubo.
1: Ah, ma perché lei non ha sentito, per quello che non ha, la prendiamo in contropiede.
0: No, niente, ci vediamo, salve.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Pagina di registrazione visionata da Land Kronos, il marchio sarà usato in particolare nel campo dell'abbigliamento, con l'utilizzo previsto per scarpe, stivali, pantaloni e pantofole, scarpe da uomo, scarpe da donna, abbigliamento per bambini e scarpe per bambini.

Il disco della settimana dei Jethro Tull, Aqualung. Quest'oggi andiamo a recensire Cross-Eyed Mary. Racconta la storia di una ragazza, Mary, vista da molti con disprezzo, che però naviga in situazioni dure con una sorta di ribellione morale. Non è una vittima passiva, c'è dignità anche nella sua scelta di vita, anche se pesante. Il testo parla di come la gente giudica: she's going to parties, she can't pick and choose. Ma dietro c'è complessità. Musicalmente ha un bel contrasto tra parti forti ed elettriche e momenti più melodici. Piccolo aneddoto: il pezzo è molto apprezzato nei concerti per l'energia che sprigiona, il riff di chitarra e la combinazione di elementi hard rock con il flauto la rendono una traccia che ben rappresenta la fusione rock, folk e prog che i Tull stavano esplorando. Ovviamente ancora oggi, perché ha avuto la fortuna, qualche cosina Ian Anderson fa in giro per l'Italia, in giro per il mondo, pochi live perché incomincia ad avere comunque anche la sua età, ma l'energia che sprigionano durante i loro concerti è sempre la stessa.

0: pronta?
1: Sì signora, pronto, scusi. No, volevo avvisarla che dobbiamo sfumare la canzone perché è un po' lunga.
0: Ma con chi parlo, scusi?
1: Supermarket, perché siccome stiamo trasmettendo Cross Aid Mary dei Jethro Tull, è un po' lunghina, la dobbiamo interrompere un po' prima.
0: Ma non capisco, chi volete, con chi volete parlare?
1: No, la volevamo avvisare di questo, perché magari uno ascolta e dice: ma perché avete interrotto, quando in realtà è solo perché la canzone dura molto.
0: Ah, no, ma io non sto ascoltando niente.
1: Non sta ascoltando la radio?
0: No, perché non ce l'ho.
1: Perché lei non è non è al supermercato adesso?
0: No.
1: Ah,
0: no.
1: Ecco, per quello. E quindi non è il suo il disco di Jethro Tull, cioè l'album?
0: Non
1: l'ha comprato lei?
0: No.
1: E chi l'ha comprato, scusi?
0: Non lo so, non so neanche chi sono questi qua.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve, scusi il disturbo, supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, se ci potesse dire com'è andata oggi la situazione lì su zona Poggio di Bretta.
1: C'è del tempo un po' scuro, ma...
2: Cioè, a rischio pioggia o nuvoloso?
1: Ma un po' di pioggia, si è fatto un po', ma poche gocce.
2: Due gocce, cos'è? Quindi, si è poi aperto nel corso della giornata o è rimasto nuvoloso?
1: No, sempre buio, sempre scuro.
2: Sempre scuro. Ascolti, come per quanto riguarda invece le temperature, perché stiamo riscontrando anche in altre zone d'Italia che si sono abbassate molto, dalle sue parti sono ancora gradevoli oppure incomincia a far freschino?
1: Sulle 11 gradi.
2: Beh, comunque, ecco, 11 gradi come massima, sta dicendo, già durante la giornata.
1: No, adesso.
2: Ah, adesso 11 gradi, quindi diciamo 11 che gradi. Se va avanti così, probabilmente c'è caso anche di accendere un po' il termosifone la sera per rinfrescare. È stata ventosa oggi la giornata?
1: No.
2: Ah, quindi in assenza, nuvoloso, poca pioggia, ma in assenza di vento. Va bene, la ringrazio.
1: Prego.

0: E questo è il Supermarket Show, e anche oggi con noi torna una talentuosa artista. Se ricordate, è stata nostra ospite un po' di mesi fa con il singolo Maschere d'Inganni, e torna con una canzone che già abbiamo in rotazione da qualche settimana, che è Keeping Battle Up. Stiamo parlando di Alexandra Cavazzana. Alessandra, bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Alexandra. Allora, il titolo del brano, appunto, Keeping Battle Up, tenersi tutto dentro, un sentimento in cui tantissimi ragazzi oggi si rispecchiano tra ansia e confusione per il futuro. Quanto è stato difficile, ma anche terapeutico, trasformare un peso così personale in una canzone aperta a tutti?
1: Allora, diciamo che mi ha aiutato tantissimo, perché è stato proprio diciamo liberatorio, perché nella canzone scrivo proprio queste ansie e preoccupazioni per il futuro che si mangiano un po' dentro, e invece nella canzone mi libero da questo peso. E appunto spiego che tutti siamo esseri umani, tutti commettiamo errori, e per questo dovremmo anche vivere senza il peso del domani, del futuro, ma più vivere gli attimi della vita, che sono quelli fondamentali, perché poi insomma bisogna vivere la vita, non solo pensarla. Oppure
0: se ci andiamo a proiettare su quello che accadrà, di solito accade sempre l'esatto opposto, e quindi è giustamente meglio vivere il presente, no? Quindi cercare di viverlo al meglio. Ascolta Alexandra, la cosa bellissima di questo pezzo è che appunto non si ferma al disagio, ma si chiude con una svolta liberatoria. Qual è stato il tuo personale click per superare quel blocco e iniziare finalmente a vivere liberamente, e cosa speri arrivi a chi vi si sente ancora intrappolato?
1: Allora, diciamo che io, soprattutto a livello, perché adesso io sto studiando e quindi magari c'è la pressione del dover essere in tempo, ti guardi attorno e vedi tutti gli altri e dici oddio, sono indietro, devo fare di più, e invece a un certo punto, cioè almeno personalmente, mi sono un attimo fermata e ho detto aspetta, sto correndo troppo, devo fare un bel respiro e vivere la mia vita e anche assaporare quello che sono i momenti, quindi uscire con gli amici, assaporare l'uscita con gli amici, dare l'esame, assaporare l'ansia dell'esame, perché sennò diventa tutto un qualcosa di robotico, un qualcosa che ti sta solo addosso e dopo non lo vivi, quindi ho detto ok, devo fermarmi e cominciare a vivere le cose.
0: Beh, hai fatto la scelta migliore. Alexandra, cosa c'è in cantiere per il futuro? Hai delle novità che a cui stai già lavorando o che dovrai iniziare a lavorare?
1: Allora, ci sono dei pezzi appunto che ho sempre scritto di mio pugno, a cui stiamo lavorando di Raffaele, quindi non vedo l'ora, insomma ce ne sono anche di pronti, e quindi insomma speriamo che escano presto, e sono carica insomma.
0: Beh, vabbè, dai, insomma staremo a vedere. Noi comunque di Supermarket siamo sempre qui ad aspettare le tue novità. Alexandra, prima di ascoltare Keeping Battle Up, dei contatti, facci un refresh dei tuoi contatti social per venirti a trovare sul web.
1: Allora, è molto semplice, perché sia su Instagram che TikTok, Facebook, anche Spotify e le piattaforme, sono Alexandra Cavazzana, sui social Alexandra Tazzino Basso Cavazzana.
0: Beh, si fa presto, dai, si chiama Alexandra Cavazzana e si apre tutto il tuo mondo musicale. Alexandra, grazie per essere ritornata al Supermarket Show, ed ora ci ascoltiamo Keeping Battle Up. Grazie ancora e a presto.
1: Grazie, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo, no? Signora, mi perdoni, per lo scarico di domani mattina sulle 7:30-8 può andare?
0: Chi è?
1: Lo scarico di domani mattina del letame di bue.
0: Letame di bue, qui da me?
1: Sì, noi abbiamo uno scarico, sono 4 metri cubi, su via Brizzi, Francesco, numero 3.
0: Chi è? C'è da portare del letame qua?
1: Chi l'ha ordinato il letame, scusi?
0: Ah, io non lo so, io no.
1: No, è perché domani il camion arriva, lo scarica, ce l'ha già su nel carico, domani passa.
0: Ma siamo il letame in città?
1: Ah, in città? Perché non è campagna lì, scusi, perché non sono di lì.
0: No, no, no.
1: Come facciamo adesso, scusi, perché è già sul camion, si sono sbagliati, chi ha fatto l'ordine?
0: Ma chi l'ha ordinato?
1: Ah no, io sono soltanto l'autista del consorzio agrario, di via Arnaud, però devo capire come mai, non è che hanno fatto, si sono sbagliati.
0: Il consorzio agrario in via Po?
1: Sì, no, la succursale, quell'altra, quello lì, la sede principale. No, perché
0: da noi è un condominio.
1: Ah, ma l'ha ordinato qualcuno nel condominio? Dovete mettere dei fiori? Perché insomma, magari forse a volte per quello.
0: Ah, non credo, perché abbiamo ancora da fare la riunione, abbiamo cambiato l'amministratore.
1: Ah, ho capito. Però a prescindere da quello, dove lo mettiamo il letame domani mattina? C'è spazio lì davanti per scaricare?
0: Qui no, ma scherziamo, volete portare del letame qui da noi?
1: Ma signora, io dove lo fa? Domani è anche un giorno che non possiamo portarlo indietro, è fresco oltretutto, che facciamo? Fa una puzza lì.
0: Ma puzza, abbiamo scherziamo, che lo metto a cercare qui da me. Non lo so chi gli ha dato il mio numero di telefono.
1: No, è perché adesso domani io potrei provare a chiamare per sentire se eventualmente hanno fatto confusione loro. Però non è qualcuno.
0: Ma qui è un condominio, eh?
1: Ma chi è che. C'è qualcuno del condominio che ha ordinato il letame?
0: Che letame? Il letame qui cosa serve qui il letame? Non lo so io.
1: No, anche perché 4 metri cubi si copre quasi tutta una strada, cioè. Per uso.
0: Scherziamo. Ma che vado a chiamare un altro qua?
1: C'è qualcuno lì?
0: Del condominio, io non so niente di questa cosa qui.
1: Ascolti, eventualmente possiamo fare una cosa, se lei si informa con qualcuno lì, io la chiamo tra 20 minuti e vediamo, perché così cerchiamo di capire.
0: Vado subito a vedere se c'è qualcuno.
1: Va bene, grazie, la saluto.
0: Prego, aspetti un attimo.

0: si muove.
1: E purtroppo giunge a termine la puntata di oggi. È stato bello e divertente trascorrerla assieme a voi, ma comunque ci siamo, staremo assieme anche domani. Abbiamo grosse novità, tanta buona musica soprattutto, che è la cosa fondamentalmente, il fulcro importante di Supermarket Show. A domani, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
0: Buon

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. La tensione in Libano rimane altissima. Nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut, nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. Il Colle precisa anche che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare. Un bambino di 18 mesi è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi a Barbaniello, in provincia di Pavia. In casa con il piccolo c'era anche la madre, che lo avrebbe perso di vista per pochi istanti. Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi a mezzogiorno, intorno alle 12.45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. MotoGP. Al Balaton Park è stato il giorno della conferenza piloti. Tra i protagonisti anche il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Ho rivisto la gara del Mugello 10 volte, non ricordavo di aver vissuto alcuni momenti, ha detto. Poi, sul tracciato del Balaton, ha detto, è un altro mondo. Ma nel 2025 era stato un discreto weekend. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farta di con DJ va.

sistemando proprio le pulizie di Pasqua, non si può dire, ma non perché non si possa dire, perché se lo dice, ah, ma allora è la puntata del periodo pasquale, no, la puntata del periodo Gian Giuseppe, non lo so, no, perché pasquale è inteso come periodo, basta, vogliamo rifare, non si può, siamo già in onda, ci mancherebbe, starter di puntata di DJ K7, anche se non sembra, e anche se io per la verità avrei qualcosa da ridire circa il volume in cuffia, cioè tante cose mi sa che vanno bene, meno che la mia cuffia, però c'è sempre tempo per risolvere tutto, anche qualcosa

Eh beh, insomma, una volta c'era Falco con Der Kommissar, adesso invece abbiamo questa cosa qua. Green Velvet, ricorda un po', dai, così almeno.

però un solo gradino di miglioramento. Staremo a vedere nelle prossime puntate se avrà ancora miglioramenti magari più considerevoli, no? Un'altra new entry.

Sì, quando dico siamo tornati non è in senso tanto metaforico, perché uno dice ma si può dire o non si può dire, come ci vediamo la prossima settimana, guarda che se in radio ci sentiamo piuttosto, no? Ma noi invece siamo davvero tornati perché abbiamo fatto la nostra solita escursione durante il giro di boa verso la macchinetta del caffè, si alzano le temperature. Non è che, insomma, siamo nella trasmissione meteo, però rinfresca.

chiudere questa sintesi, la facciamo in apertura di Zona Poker. Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima. Te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
3: From 7ba.fm slash alter radio Algo Day.
4: Ci siete tutti, ma proprio tutti, benvenuti a una nuova puntata di Algo Day insieme a Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm e alle 80 altre radio collegate. Ragazzi, oggi voglio fare un gioco con voi, subito. Pensate a una parola, una qualsiasi, magari pensate a un grazie, oppure scusa, o magari impossibile. Ecco, quell'insieme di lettere che avete appena pensato ha un potere immenso. Può guarire o può ferire, può aprire una porta o tirare su un muro. Oggi parliamo dell'importanza delle parole. Lo scrittore e magistrato Gianrico Carofiglio ha scritto un libro bellissimo che si chiama Le parole controtempo, in cui spiega che le parole sono come la dinamite, vanno maneggiate con cura. Spesso le usiamo a caso, le buttiamo lì senza renderci conto che le qualità delle nostre parole determina la qualità delle nostre relazioni e persino dei nostri pensieri. Mentre ci ascoltiamo questo pezzo, provate a pensare qual è la parola che avete detto più spesso oggi o qual è la parola che potrebbe aver fatto male.

0: Uno dei più grandi capolavori della musica italiana contemporanea, Le tue parole fanno male, di Cesare Cremonini, che proprio cade a pennello sull'Olgo Day di oggi, dove stiamo riflettendo su quanto pesano le parole che usiamo ogni giorno. C'è una scena cult del cinema italiano nel film Palombella rossa di Nanni Moretti, in cui il protagonista urla una frase rimasta nella storia: le parole sono importanti. La vogliamo sentire, la vogliamo ascoltare, proprio quella clip? Facciamolo.
1: Mi ricordo il movimento degli indiani cicorioni, mi

0: dicessero che dovevo requisire due aerei per portare il loro movimento in Perù alla Festa del Sole. Poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
2: È stupenda questa battuta.
0: Non è una battuta. Non era una battuta.
1: No, io non lo so. Però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: No, che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non...
0: L'espressione, non è l'argomento, no, non è l'argomento, è l'espressione,
1: preferisce...
0: matrimonio a pezzi, ecco, ma come
1: preferisce
0: parla?
1: Preferisce rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Kitsch. Ma dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere questa
1: espressione? Io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto...
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: E tu? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?

confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo. Significa che se non abbiamo le parole per descrivere un'emozione, quella gioia o quel dolore, faremo fatica persino a provarli fino in fondo. Più il nostro vocabolario è ricco, più la nostra vita diventa sfaccettata e colorata. Quando etichettiamo qualcosa, in realtà la stiamo creando. Ma c'è un aspetto ancora più profondo. Le parole difendono la nostra libertà. Se facciamo un salto nella grande letteratura mondiale, non possiamo non pensare a Orwell e al suo capolavoro 1984. Nel libro Il potere dittatoriale inventa la neolingua, un linguaggio in cui le parole vengono progressivamente ridotte e cancellate. Perché? Perché Orwell aveva capito una cosa fondamentale. Se riduci le parole a disposizione delle persone, riduci la loro capacità di pensare, di ribellarsi, di esprimere emozioni complesse. Meno parole abbiamo, più siamo manipolabili. Usare un linguaggio ricco, preciso e consapevole è il nostro più grande atto di libertà quotidiana. Quindi non lasciamo che il nostro vocabolario si impoverisca.

La versione di Silvia Mezzanotte di Non abbiamo bisogno di parole, che purtroppo ci dispiace ma dobbiamo interrompere per questioni di tempo. Vola il tempo, anche oggi è volato. Vi lascio una sfida veloce. Usate una parola che non dite da tempo. Ditela a un collega, al partner. Ditela a voi stessi davanti allo specchio. Sostituite i devo fare con i voglio fare. Ci sentiamo alla prossima puntata. Scegliete bene le vostre parole. La linea torna a 7va.fm. Ciao da Consuelo. From 7va.fm/altiradio.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il Governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti. La tensione in Libano rimane altissima. Nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut, nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Vavassori fanno il bis a Roland Garros, battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriella Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. Domani il derby con Bolli Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Vavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriella Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Vavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Bolli Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi. Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale, Marco Bezzecchi, torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Passiamo al taekwondo. L'oro olimpico a Parigi 2024, Altea Loren, è stata fermata dalla commissione antidoping con una squalifica di 20 mesi a seguito di 3 controlli saltati da parte della campionessa francese. Lo stop non è legato a sostanze dopanti o test positivi. Loren si trovava in tutti e 3 i casi impegnata in una sessione di allenamento, ma il citofono cui hanno suonato i responsabili dell'antidoping

0: francese era guasto. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne, più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud, temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta AVS. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che avevano detto di no. Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, perché è accusato di aver picchiato la compagna e il fidanzato della figlia. Avrebbe incendiato l'armadio, minacciato di morte e aggredito i carabinieri. È accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento seguito da incendio. Via libera del Senato al DDL Valditara sul consenso informato in ambito scolastico. Diventa legge il provvedimento che introduce l'obbligo di un consenso scritto, preventivo e informato da parte dei genitori per la partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari legate a temi della sessualità. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessato il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militare sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista, attesa per i 100 metri che chiuderanno il programma e vedranno la sfida tra Jacobs e Lyles. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Alemagna, confronto sulla frana del Marcora, più monitoraggi e viabilità provvisoria per l'estate. La situazione della viabilità lungo la statale 51 di Alemagna, nel tratto della Croda Marcora, è attualmente oggetto di attenzione in vista della stagione estiva. Recentemente si è tenuto un incontro presso la sede regionale ANAS di Mestre, in cui il delegato di Confcommercio San Vito di Cadore, Andrea Fiori, ha discusso con i responsabili tecnici dell'ente riguardo a possibili misure di monitoraggio e alla creazione di una viabilità provvisoria. Poste Italiane. Nuovo impianto fotovoltaico all'ufficio postale di Lamon. Poste Italiane continua il suo impegno per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica anche nella provincia di Belluno. È stato recentemente attivato un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto dell'ufficio postale di Lamon, situato in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Questo impianto è composto da moduli installati sulla copertura e contribuirà alla produzione di energia pulita. Borgo Valbelluna chiude il maggio dei libri. 330 volumi donati ai più piccoli. Il maggio dei libri a Borgo Valbelluna si conclude con un esito positivo. Questa iniziativa nazionale, promossa dal Ministero della Cultura e sostenuta dall'amministrazione comunale, ha offerto un mese ricco di eventi dedicati alla lettura e alla promozione culturale, coinvolgendo diverse fasce d'età. Sono stati donati 330 volumi ai bambini, sottolineando l'importanza della lettura fin dalla prima infanzia. Gruppo Natura Bellunese, alla presidenza Manolo Piat. Il Gruppo Natura Bellunese APS ha rinnovato la propria leadership, avviando un nuovo ciclo. L'associazione, attiva dal 1978 nella divulgazione e nello studio degli aspetti naturalistici della provincia di Belluno, ha eletto un nuovo consiglio direttivo, che rimarrà in carica fino al 2029. Manolo Piat, geologo e guida ambientale escursionistica, è stato eletto presidente. CSI. Belluno, bottino pieno al regionale di atletica a Lonigo. Il Centro Sportivo Italiano di Belluno ha ottenuto risultati significativi nella prima prova del campionato regionale di atletica, svoltasi a Lonigo, in provincia di Vicenza. Le società del Comitato di Belluno hanno conquistato 6 primi posti, 7 secondi e 8 terzi posti, evidenziando una presenza costante e competitiva tra pista e pedane. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

0: is more vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: bel casino.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
2: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione. Alberto De Gennaro.
3: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

non è solo nostalgia, ma è ora di scongelare, come ogni giovedì, l'anteprima di Remember, la musica che gira intorno ai ricordi dagli anni 70 e 90, associata agli artisti diventati celebri a livello internazionale, arricchiti dall'interpretazione vocale del qui presente microfonato Alberto De Gennaro, che rievocherà per voi performance storiche, addolcite e filtratemi dell'autore Maurillo, attraversando il tempo con la playlist del Conte Max, immessa in rete dalla console manipolata dalla regista Margherita.

Siamo partiti con una voce femminile, quella della biondissima Kim Wilde, che ci presentava You Keep Me Hanging On, e con lei una fetta di energia pubblicata nel 1986. Mentre cinque anni prima, nell'81, emergeva un gruppo britannico caratterizzato da atmosfere synth-pop, i PhD, con il singolo che dava anche il titolo al long plane, I Won't Let You Down.

storia, ricordi, emozioni. E che dire della colonna sonora del 1986 di 9 settimane e mezzo dalla voce di Joe Cocker, rimasta impressa nella memoria per la voce graffiante e l'intensa presenza scenica che omaggiava uno degli ospiti internazionali più celebri. Produzione musicale della metà degli anni 80, dove ricordiamo pure When the Night Comes.

In questo giovedì 4 giugno, in una seconda serata che ci porterà sino alla mezzanotte, un duo belga che con un brano che ora riascoltiamo dal 1988 scalarono le classifiche europee e degli Stati Uniti, diventando hit internazionale, i Soul Sisters.

Se avete un ricordo in mente, le canzoni lo trovano, perché non sono solo semplice musica, ma uno spaccato di vita che ha segnato momenti spesso importanti delle navigazioni notturne, con una musica setta posta nello stereo dell'automobile. Ed è così che i ricordi ritornano proprio ascoltando queste tracce. Chris de Burgh,

0: Potrà sembrarvi strano, ma sapete quante idiozie bizzarre scaturiscono dalla mente di uno speaker prima di andare in onda? Un esempio? Mi chiedo se Filippo Neviani fosse un consumatore di popcorn, patatine e salatini, si chiamerebbe ugualmente neck o risulterebbe più consono snack? E le donne acquistano gli assorbenti con le ali perché sono convinte che all'interno della confezione ci sia una foto autografata di un certo Fausto? Poi mi rendo conto che se la Spagna ha avuto Pablo Picasso, l'Inghilterra William Shakespeare, voi in Italia siete più fortunati. C'è Alberto De Gennaro che brinda all'inizio della nuova puntata di Remember assieme ad un famoso sommelier giapponese trapiantato in Veneto che si chiama Nesayo Mesogoto. Per la traduzione pregasi interpellare l'enciclopedica Trecani.
1: Alberto De Gennaro. Alberto De Gennaro presenta Remember. Remember.

Dopo la sparata iniziale che dimostra quanto siano deboli i neuroni del cervello del conduttore di questo format, non vi sarà difficile comprendere il perché quando contatto una ragazza su Tinder dicendole «Stasera sono a casa da solo» ella risponda «Ah sì? Beh, allora chiudi bene la porta!» Tra poco evaporo, ma non prima di avere salutato ufficialmente i colleghi di redazione, la regista Margherita, gli autori Maurillo e Conte Max, pronti assieme al sottoscritto nell'introdurre la musica 70-90 internazionale.

Capita sovente che qualcuno incontrandomi per strada o al bar mi chieda: ma veramente tu saresti quello laureato in scienze della comunicazione? Ma dove? Alla Bocconi? Avvelenati? Miscredenti! Durante la mia tesi il docente di storia mi chiese: De Gennaro, cosa mi può dire della morte di Giulio Cesare? Prof, cosa vuole che le dica? Mi dispiace molto! Ma se ora non avete riso, significa che non siete cinesi!

Il nostro viaggio continua omaggiando tutte le emittenti collegate a Remember, anche se a dire il vero parlare ad oggi di viaggi risulta periglioso, considerato il costo dei carburanti. L'esempio l'ho riscontrato in una mia gita aerea a Palermo, con un comandante che all'interfono ha comunicato questo: signore e signori, dopo il decollo potrete slacciare le cinture di sicurezza e muovervi liberamente, però vi raccomando di rimanere a bordo. No, dico, il fatto che la Medusa abbia vissuto 650 milioni di anni, ma senza cervello, dà speranza a molti.

Ho fatto bene a sollevare il tema dei piloti di volo in questo periodo. Poverelli, anche loro alle prese con dubbi di non poco conto. Me li immagino a chiedersi, avranno riempito a sufficienza l'aeromobile o sarò costretto a comunicare ai passeggeri che i cuscini dove sono seduti potranno essere usati come galleggianti nel caso si precipitasse in mare. Ed è lì che l'uomo arguto, vedendo una donna in difficoltà, le chiederebbe: signora, ha bisogno? Si tocca? E lei: no, giovanotto, oggi c'è mio marito.

Un ottimo feedback dal punto di vista musicale lo ritroviamo ora dalle raffinate produzioni degli anni Ottanta, che definirono l'atmosfera e la trama armonica di George Michael in un brano magico senza età, dove la poesia in note si rinnova sempre.

0: Chissà cosa direbbe George Michael se da lassù potesse proferire con i suoi fan. Probabilmente questo: quello che abbiamo fatto per noi stessi muore con noi, ma quello che abbiamo fatto per gli altri dura per sempre.
1: Remember la musica, wonder mansionale dei ricordi.

Suggestiva canzone dei The Cranberries, gruppo rock irlandese che ci permette di ricordare la prematura di partita della vocalist e chitarrista del gruppo, che a 46 anni ci lasciò nel gennaio del 2018, Dolores O'Riordan, suggellando l'entrata in scena della musica che sin qui è giunta dall'Irlanda. Ora ci addentriamo nella medesima isola, spostandoci questa volta a Dublino, dove è gioco forza immancabile ritrovarci a tu per tu con il leggendario duo di Pride.

U2, una pagina di storia scritta e interpretata in parte dal genio creativo di Mr. Bono, con un unico denominatore: riuscire a trasformare la musica in qualcosa che va oltre una semplice canzone. E infatti Pride significa, non a caso, orgoglio. Lo stesso che abbiamo noi nel presentare il Duca Bianco.

Il realizzatore della playlist Conte Max nel Fuori Onda mi chiede: ma secondo te è più importante un duca come David Bowie o un conte come me? Uè, se non lo sapete voi, dico che siete blasonati, lo venite a chiedere ad un villico come il sottoscritto? Comunque, si sappia che un duca è indiscutibilmente di rango superiore rispetto a quello di conte. Non perché non conti, ma a conti fatti, contiamo di finire qui la disfida, visto che i nostri storici archivi ci prospettano l'arrivo di un Sir, insignito nel 98 dalla regina Elisabetta II, Elton John. What do I-

Elton John, un vero genio della musica, il cui impatto sul pubblico è impossibile da misurare, grazie alla creatività rivoluzionaria e esibizioni al pianoforte che continuano a risuonare negli alveoli dei nostri polmoni, quando anche noi ci siamo cimentati a volte ad imitare le sue performance. Di compositore in compositore, lo schermo che ho davanti imprime una compagnia a me molto gradita, e spero sia anche la vostra, Marvin Gaye.

I grandi artisti del passato prendono vita e forma con Remember e le loro storie sono accompagnate da strumenti musicali quali, già dalle prime note, riescono a farci comprendere il titolo di un motivo. E questo contribuisce a creare un'armonia magica che ci dice candidamente così come sei. Billy Joel. Don't go.

0: Sono ben 150 milioni i dischi venduti da Billy Joel, il compositore statunitense di Honesty, Piano Man e del brano sin cui ha ascoltato, estratto vinilico del 77. Joel ad oggi ha 77 anni, portati benissimo, come del resto il suo palmarès di motivi, che malinconicamente ci ricordano New York, almeno per chi ha avuto la fortuna di vedere La Grande Mela.
1: E tu, l'hai vista?
0: No, regista Margherita, l'unica Grande Mela me l'ha venduta un fruttivendolo di nome Adamo, ma stranamente mi ha raccomandato di non mangiarla, perché qualcuno potrebbe adirarsi. Ma voi, ci avete capito qualcosa?

Giamaica! Questa è la storia che ha fatto vibrare le onde radio grazie ad Ezekiel Lewinson, alias Denai. Nato sotto l'ala protettrice dell'etichetta discografica Highland Records, con il singolo che lo lanciò nella disco music del 1979 e per qualche minuto ci ha fatto ballare.

0: Ci sono episodi che talvolta invitano a riflettere su come la percezione possa giocare brutti scherzi. Mi spiego meglio. Lo scorso inverno con i miei tre colleghi ci siamo avventurati sulle montagne del Trentino per una serata di beneficenza, la nostra, nel senso che ad un party si mangiava e noi, seppur non invitati, ci siamo imbucati. Lungo la salita davanti avevamo un camion che perdeva del carico da dietro e così suonammo il clacson per fermare il mezzo. Ad un certo punto l'autista ci disse: «Ma che volete? Scusi, ma non vede che le esce tutto dal retro del cassone?» La risposta: «E voi? Non vedete che questo è uno spargisale?»
1: Playing only the best music in the world from Connected Radio Station.
2: Radio Station, Radio Station, Radio Station.
1: This is Remember.
2: This is Remember.
1: This is Remember.
3: State ascoltando Remember.
2: Remember.
3: Con Alberto De Gennaro.

Ha letteralmente girato l'Europa nell'estate del 97 e poi l'anno successivo ripreso in cover. Bailando, l'ispanico tributo alla musica da spiaggia. La cosa strana è che mentre passava il pezzo il collega Maurillo faceva una frugale merendina con un tacos a base di salsiccia, peperoni e condimenti vari. Forse per questo più che bailando lui canticchiava magnando. Ma io lo so che il karma, prima o poi, gli farà venire uno scioppone.

Immaginatevi ora di correre su un'isola deserta sospesa nel tempo. Immaginate un mare cristallino e scogliere selvagge. Immaginate panorami mozzafiato dove la vita segue il ritmo della natura. Immaginatelo! Noi con una canzone vi offriamo la materia prima per un ascolto da sognatori. Al resto però, pensateci voi!

Non credo, francamente, ci sia qualcuno al mondo che almeno una volta non abbia ascoltato quel pezzo di storia musicale realizzato da John Lennon. Perché in mezzo a tutta questa modernità fatta di beat, sintetizzatori, autotune, è bello ricordarsi di canzoni create con semplicità. Benché sia giusto, subito dopo, guardare oltre quel pezzo di plastica rettangolare con due buchi e un nastro magnetico che custodiva le nostre canzoni e si chiamava musicassetta.

I love this song, forse perché Billy Preston con Nothing for Nothing è stato uno dei primi dischi che posi sul piatto della console radiofonica agli albori della mia carriera. Era il 1974 e in quel periodo, quando si voleva fare innamorare una ragazza, si giocava l'asso nella manica, grazie al mieloso e quanto mai romantico incontro con Harold Melvin e The Blue Notes.

vecchia scuola, o come direbbero oltreoceano, old school. Indiscutibilmente il carisma e il magnetismo contagioso di grandi band o single dal talento poliedrico. L'industria musicale dagli anni 70 e sicuramente anche prima di quel decennio ne ha sfornati molteplici, destinati a brillare nel firmamento della musica internazionale. E di costoro ne vogliamo parlare?

Erano i Commodores e a me mi piacciono parecchio. Sì, lo so, a me mi è rafforzativo grammaticalmente scorretto, ma rende l'idea di quanto siano loro stati favolosi, quando il sottoscritto preferiva ascoltare musica piuttosto che studiare sui libri di scuola, in particolare l'italiano. Ma che me frega, è fondamentale sapere che tutti cantano e tutti ballano. Everybody sing, everybody dance.

A volte la gente mi chiede: De Gennaro, ma si può fare radio anche senza un adeguato titolo di studio? Ma certo che sì! Prendete me come esempio, bocciato alle elementari, alle medie, alle superiori, eppure con gli scout dei frati, dell'ordine delle giovani marmotte di Pietra Ligure. Ma poi trovai un professore universitario che mi disse: perché non ti iscrivi all'Ateneo e ti laurei in musicologia? Seguì il suo consiglio e durante la discussione della tesi davanti alla commissione che sanciva il mio ingresso come dottore in scienze della comunicazione mi venne chiesto: traduca Filippo va in collina, e per me fu facile, risposi Phil Collins.

0: Un piccolo souvenir che diceva tutta la mia vita by Phil Collins, che abbiamo amato prima con i Genesis e successivamente da solista. E adesso avverto l'arrivo di un ennesimo artista britannico. E certo, ci sono tanti modi per essere originali, ma lui li ha superati tutti sul palco, tanto da arrivare a staccare la testa a morsi addirittura ad un pipistrello. Ozzy Osbourne, prima di essere licenziato dai Black Sabbath a causa dei suoi eccessi di abuso d'alcol e droghe.
1: State ascoltando Remember, Remember con Alberto De Gennaro.

L'outfit che indossiamo oggi è alquanto casual, poiché si spazia nella più stilistica comodità d'azione, considerato che il nostro direttore artistico ci ha dato carta bianca in quanto sta girovagando in autostrada con l'intento di fare benzina in 6 distributori di carburante diversi, ma tutti rigorosamente della Shell. E voi direte, ma perché? Semplice! Con questo stratagemma gli sembra di essere approdato alle 6 Shell.

Dopo Bonnie Tyler ancora in Gran Bretagna e qui si dice che i Tech Dead abbiano influenzato per il loro modo di stare sul palco nuove generazioni di gruppi musicali, principalmente altre formazioni come i One Direction, i quali si sono identificati con la boy band storica che ha dominato la scena del pop negli anni 90 e 2000. E allora? Un piccolo cadeau da Robbie Williams e il gruppo di Manchester.

Gli anni Ottanta sono ricordati anche per la presenza scenica di cantanti italiani che adottavano allora pseudonimi in inglese, avvicinandosi alla musica italo disco, dove a diventare protagonisti assoluti erano i sintetizzatori. In questa cavalcata nell'onda dei successi da discoteca, Paul Mazzolini, che voi ricordate sicuramente come Gazzetta.

I protagonisti della dance italiana a livello europeo e internazionale, da Dan Harrow alias Stefano Zandri a Gazebo al secolo Paul Mazzolini e ancora i fratelli La Bionda. Un vero fenomeno tricolore con nome d'arte anglosassone, perché diciamocelo, a livello mediatico era più figo. Pure io a quel tempo mi proposi con un nome d'arte in una radio locale, ma non mi venne approvato, dicendomi che era già stato usato da un certo Albert Einstein. Dico, non capisco sta mania di precedere sempre gli altri.

Se ci fosse da pagare una sorta di mutuo a vita per inventare una macchina del tempo che vi riportasse in quei favolosi anni 70-90, voi vi prenotereste? Ci sono canzoni che hanno il potere di proiettarci nel periodo della prima giovinezza e noi, con un omaggio ipnotico firmato Mike Oldfield, vi immergiamo nel magnetico mondo di Moonlight Shadow, featuring Maggie Rayleigh.

Saremo pure banali, scontati, ripetitivi, ma il fulcro del supporto radiofonico italiano ed estero di valide emittenti mi porta a ricordarvi che Remember si può riascoltare in replica settimanale. E auspichiamo che nel farlo seguiate il profilo Facebook di Alberto De Gennaro, quel brav'uomo che posterà ogni settimana gli orari e le stazioni disponibili al remake. Io qui lo dico, grazie a loro di questa missione di bontà dal sapore di iniziativa benefica che permette ogni settimana al nostro staff l'apporto in tavola di aragoste e champagne, un binomio glamour, ma per noi classico. Ci ritroviamo la prossima settimana, sempre qui e alla stessa ora. Un bacio e un abbraccio a tutti voi e un mondo ricco di musicalità.

Oggi parliamo di caffè, quel liquido scuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca.

Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto "non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè". Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati e la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead con il pigiama di pile e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Red Essence di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero buono.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza. Non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco. Vi ricordo soltanto che si parla di capre e di Etiopia.

0: ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi, dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka

vuole due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: tutti gli altri vuoti di memoria.
1: In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.

serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che faccia neve.

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altra.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.